Sì, Never Gonna Give You Up si sente tantissimo in questo brano, ma quello è Rick Astley e lo sapevamo già. L'abbiamo riascoltato qua su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 16 precise.

0: Radio Seriti.
1: Tra poco si continua a parlare di Puglia, in particolare parleremo di posti belli partendo da una notizia molto bella che arriva dall'Usalentu. Ho detto bella 70 volte, bello anche il brano che stiamo per ascoltare, Bruno Risas.

Darling, 16 e 12 minuti nel nostro lunedì pomeriggio insieme, Luca Catalano. Vabbè, io sono tornato fondamentalmente, sono tornato anche e soprattutto per cercare, come sempre io mi impegno, di parlare di cose belle. Siamo a Lecce, nel giardino terapeutico dell'ex ospedale Vito Fazzi, che prende il via il 13 di ottobre. Cosa? Questo percorso gratuito in questo giardino a sostegno, per sostenere i pazienti dal punto di vista psicologico, parliamo di pazienti oncologici, per loro ma anche per tutte le famiglie. Il progetto comprende incontri di gruppo in questo spazio verde nato da iniziative di ortoterapia, agricoltura sociale e inclusione. Un posto bello dove provare a sentirsi sereni almeno per qualche istante, a pensare ad altro, anche se diciamo la situazione è molto particolare, però bisogna provare, bisogna farlo. Questo mi ha dato la possibilità però di porvi una domanda e chiedere ai nostri ascoltatori: qual è il vostro posto del cuore, quello dove andate là e ritrovate la serenità? Fatecelo sapere attraverso il nostro numero WhatsApp, magari anche attraverso un messaggio vocale. Devo stare attento al numero che dico, perché potrei dare quello di mia madre, che inizia allo stesso modo, ovvero 347 7272274. Scriveteci il vostro posto del cuore, quello dove no, bisogno assolutamente di andare là questo weekend, perché devo ricaricare le batterie, perché ho bisogno di ritrovare la serenità. Continuiamo a parlare di questo tra pochissimo. Parto sempre io, perché noi siamo come voi fondamentalmente, quindi anche noi vogliamo raccontarlo.

Sunshine su Radio Selene. Vi sto domandando in questo lunedì pomeriggio qual è il vostro posto del cuore, quello dove ritrovate, dove ritrovare la serenità. Dicevo, io speaker, io Luca, sono come voi nel senso ascoltatore, fruitore della radio, di conseguenza mi piace anche raccontare il mio punto di vista, che per quanto riguarda questa domanda mi porta in un posto dove purtroppo non posso più andare, perché era un posto che mi portava a casa di mia nonna, mi portava lì ed era veramente, noi ci mettevamo sul balcone perché a prescindere dalla temperatura, da meno 18 a più 70, noi eravamo sul balcone, eravamo là e ci godevamo comunque il mare, perché lei abitava di fronte al mare e quindi là io trovavo la serenità con mia nonna, parlavo di tutto, parlavo dei miei problemi, delle cose che andavano, delle cose che non andavano, e lei con grande saggezza mi dava grandi consigli di conseguenza.

perché ho bisogno di caricare le batterie scaricandomi. È un po' contorto come concetto. Fatto sta che io ho detto la mia, ma voglio sapere la vostra. 347. Tra l'altro la mia è poco chiara, quindi magari la vostra è un po' più concisa. Qual è il vostro posto nel cuore dove ritrovate la serenità, quello che vi fa stare bene? 347 7272 274. Arriva Lenny Kravitz con TK421.

0: I Believe su Radio Selene, che meraviglia, come meravigliosi sono i messaggi dei nostri ascoltatori. Maria da Bari dice: per me è il lungomare di Bari, soprattutto la mattina presto, quando c'è poca gente, beh, che poi neanche così poca, perché sono tantissimi quelli che si allenano la mattina molto presto. Dice: mi siedo su una panchina, guardo il mare e per mezz'ora dimentico tutti i problemi, non mi serve altro. Poi Antonio da Molfetta dice: Luca, questo è fantastico, il mio posto del cuore è il garage, mia moglie dice che ci vado per scappare da lei, che può essere, io dico che vado a sistemare gli attrezzi, la verità mi siedo e non faccio assolutamente niente. Ma sì, abbiamo bisogno anche quello, la stessa cosa, ma a me, come credo a tutti, è quando andiamo in bagno noi uomini e siamo 18 ore o sotto la doccia per staccare completamente. E poi chiudiamo con questo di Francesca da Trani, e qui, signori miei, secondo me si piange. Dice: la cucina di mia nonna, vedi, anche lei non c'è più, ma quando entro in quella casa sento ancora il suo profumo, è il posto dove mi sono sempre sentita al sicuro.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi.

0: Negramaro con Parlami d'amore, visto che abbiamo parlato di Salento, parliamo d'amore, lo facciamo attraverso una bella salentina, è tutto collegato. Ma non è che qua le cose le lasciamo al caso, no, è invece tutto pensato. Come pensata è la prossima canzone, è una novità, è il nuovo di Marco Mengoni, ospite a Che Tempo Che Fa. Ha parlato di questo brano, è arrivato in un periodo molto difficile per lui, che vedeva la morte della mamma, si chiama Giornata. Giornate perse.
1: Ti rivedrò

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Abbiamo finito per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. La prima, per quanto mi riguarda, è andata. Io vi lascio a Mariano, ma torno domani qua a partire dalle ore 15. Ciao da Luca e buona serata.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Come va? Come state in questa giornata un po' uggiosa, in questo lunedì 12 ottobre? Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Tanta musica, tante curiosità. Io prima però voglio ringraziare Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile. Partiamo con una canzone meravigliosa del 1993 e di Vasco Rossi.

Che bello poter iniziare così il nostro pomeriggio insieme. Vasco Rossi dal 1993 con la sua Stupendo su Radio Selene. Buon pomeriggio, 30 secondi alle 17.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Sta facendo discutere moltissimo una ricetta degli spaghetti all'assassina che arriva dal figlio di un personaggio molto noto, quindi tra poco ne parliamo qui su Radio Serene. Subito The Colors con la loro Rolling Stones e poi dal 1993 gli Ace of Base.

1993, gli Ace of Base su Radio Selene con Living in Danger. A proposito di pericolo, molto pericolo, per via di cosa? Per via di un video. Di cosa parliamo? Degli spaghetti all'assassina che ha preparato e mostrato sui social Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria Beckham. Ormai li stiamo vedendo ovunque, gli spaghetti all'assassina hanno conquistato tutti, anche tanti baresi, perché non era fino a pochi anni fa un piatto così figo, mettiamola così, cioè non era così facile anche trovarlo, non si cucinava a casa. Adesso è diventato un piatto, anche grazie ai social, super fotografato, lo si vede ovunque. Insomma, il figlio 27enne di David e Victoria in un video ha mostrato la sua preparazione degli spaghetti all'assassina. Come li prepara? Mette il concentrato di pomodoro, fa il brodo, la salsa, sale, pepe, poi nella padella ci mette olio, aglio, peperoncino, il brodo che aveva preparato prima, gli spaghetti, lascia che si formi un po' quella bella crosticina, poi una volta pronti e impiattati ci adagia sopra una, ma non grande, enorme quantità di stracciatella. E lì gli utenti si sono un po' divisi tra chi difende la versione tradizionale, quindi ti devi proprio, la bocca deve piccare, e chi invece apprezza questa rivisitazione. Ora, io non sono nessuno per dire quale sia la versione migliore. Io da barese la cittadinanza gliela darei ad honorem.

Si chiama Kintsugi, questa canzone di Elisa, la sua nuova qui su Radio Selene. Andiamo a Ugento perché c'è un video che, come si suol dire, ha commosso il web, però veramente ha commosso anche me. Stefano Potenza, chi è Stefano Potenza? È un 61enne caposquadra e autista del distaccamento dei vigili del fuoco di Ugento. Dopo 23 anni di servizio è andato in pensione. Voi direte, vabbè, ma cosa c'è di così tanto speciale? Allora, a parte che comunque sono 23 anni, è un pezzo di vita importante, un vigile del fuoco, un uomo che ha prestato il proprio servizio non solo allo Stato, ma in generale a tutti noi, a quella che è la comunità. E questo video lo ritrae al termine del suo ultimo turno di lavoro, arrivare con il camion, quindi proprio il camion, il grande camion dei vigili del fuoco, e davanti a sé ha trovato il suono spiegato delle sirene, gli applausi e poi l'abbraccio affettuoso di colleghi di ieri e di oggi che lo hanno salutato. Lui è stato, insomma, super emozionato, è stato un momento veramente, veramente bello, e deve essere, immagino, molto difficile lasciare quel posto, perché nonostante l'enorme fatica, immagino anche l'enorme soddisfazione. Torniamo indietro di qualche anno, 2020, Purple Disco Machine con la sua hit che si chiama Hypnotized.

0: State ascoltando Radio Selene. Volevo parlarvi di Silvestri Sinfissi Abisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno. Vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestri Sinfissi. Infissi oltre ogni stile.

chiama Il Male Minore, questa canzone di Niccolò Fabi, era il 1998, siete su Radio Selene. Lo scorso sabato a Bari, magari qualcuno di voi come me si sarà, che ne so, fatto un giro, quindi trovato di fronte alla sede della regione, no? Della presidenza della regione Puglia sul lungomare, oppure di fronte al Teatro Petruzzelli, entrambe erano illuminate di verde. Questo perché in occasione della giornata mondiale della salute mentale, per sensibilizzare la popolazione su tanti problemi inerenti al disagio mentale, che sono purtroppo in continuo aumento in tutte le fasce della popolazione, nessuno si salva. Giusto comunicare anche questo con un messaggio molto semplice, però credo che sia abbastanza efficace. Ecco, quindi se vi sentite giù, se vi sentite bloccati, se vi sentite tristi o persi, mi raccomando, chiedete aiuto a qualcuno, che sia un amico, un'amica, che sia uno specialista, fatelo, perché ce n'è molto bisogno. Mettiamo una canzone? Insieme si sono trovati due artisti, lui italo-inglese Jack Savoretti e lei australiana, molto famosa da noi nei primi anni 2000, Natalie Imbruglia. Su Radio Selene, le loro ultime parole.

0: Era il 1975 quando gli ABBA cantavano questa SOS, la fine di una storia d'amore, un po' quel senso di smarrimento, un po' di disperazione, ecco perché SOS. Adesso la nuova canzone dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari qui su Radio Selene.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: di te.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
3: Mancano una decina di minuti alle ore 18, ancora buon pomeriggio, siete su Radio Serena e con me e con Mariano fino alle 19, Gigi Savoni alla parte tecnica, mettiamo un po' di musica, due canzoni, la prima di Teddy Swims, Mr. Know It All e poi Gianna Nannini con la sua nuova canzone, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: La nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, scritta da Dario Brunori. Siete su Radio Selene. Vi sarà capitato di parlare con il vostro partner, la vostra partner, di percepire un po' di freddezza, magari anche qualche bugia, proprio di percepirla così nell'aria, quell'insoddisfazione, e quindi tu o lei, insomma, vi chiedete con urgenza anche di smentirlo, cioè dimmi che non è vero, dimmi che non è così, quindi implorando anche di trovare un'altra via prima di quella estrema, cioè quella della rottura. Ecco, di tutto questo Daryl Hall e John Oates nel 1983 ne hanno scritto una canzone bellissima qui su Radio Selene, Sadies and Soul.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di quelle cose che vi pesano sul posto di lavoro e di quelle invece che ci strappano un sorriso. Quindi state qui subito, Samurai J, Flamenco Paranoia e poi dal 2017, Galli.

Happy Days, Gali, qui su Radio Selene. Leggevo questo pomeriggio, poco prima di venire qui in radio, ho detto, vabbè, parliamone, perché ho letto questo studio. Cosa dice? Che il 76% dei lavoratori ha manifestato almeno una volta sul lavoro sintomi come la stanchezza, disturbi del sonno, lo stress, il disinteresse addirittura. C'è gente va al lavoro ma è disinteressata, oppure ansia. E questo fra il 2023 e il 2024, questa percentuale di persone che manifestano del disagio sul luogo di lavoro sono aumentate, udite udite, del 109,7%. Chi sono le persone più colpite? Le donne dai disagi, insieme ai giovani alle prime esperienze lavorative, quindi proprio magari neolaureati o comunque coloro che sono appena entrati nel mondo del lavoro. Ora, pensiamo al nostro punto di vista sul nostro lavoro, sui lavori che ognuno di noi fa per arrivare alla fine del mese. Perché ci sono quelle persone, magari mi ci metto anche io, più fortunate, che facciamo un lavoro che non è così pesante, è un lavoro che ci piace. Cioè noi lavoriamo, ma è una cosa che ci piace fare, magari l'abbiamo sognata, bramata da tempo. Ci sono altre persone che invece non hanno questa fortuna. Quindi la domanda di oggi è: qual è la cosa che vi pesa di più al lavoro e quella che invece vi strappa anche un sorriso, anche in una giornata lunga, 8, 9, 10 ore? Il numero per i vostri messaggi e per le vostre note vocali è sempre quello, qui su Radio Selene, 347 72 72 274. Che nome

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei
1: Ernia,
0: magnifica.
1: Con la sua dedica qui su Radio Selene. Gli ascoltatori non sono molto felici sul proprio posto di lavoro, perché vi ho chiesto un po' qual è la cosa che vi pesa di più al lavoro, ma anche quella che vi strappa un sorriso. Poco, però voi comunque, nonostante questo, sapete metterla sulla risata. C'è Antonio da Barletta, mi ha fatto molto ridere il suo messaggio che ha inviato al 347 7272 274. Dice: il turno spezzato, e ha aggiunto un nervoso proprio. Antonio, il turno spezzato, guarda che purtroppo, ecco, magari stiamo parlando adesso in questo momento delle persone che stanno andando al lavoro, magari dopo aver spezzato stamattina, hanno fatto la prima parte e adesso stanno andando a lavorare fino, che ne so, a mezzanotte. Lo immagino. Antonio, ti abbraccio. E poi c'è Francesco da Turi che mi dice: mi strappa il sorriso non essere proprio al lavoro. C'è tanta positività. Insomma, vabbè, se ne avete degli altri, 347 7272 274, magari fateci ascoltare anche la vostra voce attraverso delle belle note vocali. I Black Eyed Peas hanno preso una canzone meravigliosa di Stevie Wonder e l'hanno rifatta insieme a Shakira e David Guetta. Si chiama Don't You Worry.

0: invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Selvaggio e libero, magari come alcune di voi che stanno ascoltando, Snoop Dogg e Wiz Khalifa qui su Radio Selene, Young Wild and Free. Si parlava di delle cose che vi pesano di più al lavoro, quelle che invece vi strappano un sorriso, e abbraccio Marcella e tutti coloro che fanno il suo lavoro, gli host, papà, gli infermieri, tutti coloro che sono al contatto con le persone anche che soffrono. Lei infatti mi scrive: io sono una host, spesso lavoro con le persone anziane, quasi sempre c'è qualche problema a livello cognitivo. La cosa che mi pesa di più è guardare negli occhi i figli quando i genitori non li riconoscono più. L'altra faccia della medaglia è che quasi tutti gli anziani sono simpaticissimi e hanno un'ironia tutta loro. Ascoltarli è uno spasso. Vedi, alla fine bisogna trovare anche il lato positivo comunque di un mestiere che un pochino ti consuma, ecco, mettiamola un po' così. Grazie per i vostri messaggi. Mettiamo una canzone, probabilmente la canzone più bella di quel 2024. Lady Gaga e Bruno Mars insieme, Die With A Smile, su Radio Selene.

to Black di Amy Winehouse. Fra due settimane compie esattamente 20 anni, perché è uscito il 27 ottobre del 2006. L'avete ascoltata qui su Radio Selene, un album pazzesco, tant'è che il Guardian, giornale inglese, lo considera il più grande album del XXI secolo, e riteniamoci fortunati di aver ascoltato la sua musica. Adesso ritorniamo nel 2026, perché nel nostro spazio novità c'è la nuova canzone di Giorgia che si chiama Parafulmini.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio.
1: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Selene.

0: come se adesso io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Selene.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, martedì 13 ottobre 2026. È il 286esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 18:31. Il santo del giorno è Sant'Edoardo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 ottobre del 1792 a Washington viene posata la prima pietra di quella che dal 1818 sarà conosciuta come Casa Bianca. Nel 1884, in una conferenza internazionale a Washington, viene istituito il meridiano di Greenwich, riferimento mondiale del calcolo delle coordinate geografiche sulla cartografia nautica e terrestre. Gli orologi di tutto il mondo sono stati sincronizzati e il tempo ha assunto una misura universalmente valida. Nel 1886, il farmacista statunitense John Pemberton ufficializza l'invenzione della Coca-Cola. La bevanda aveva fatto una sua prima comparsa come rimedio contro il mal di testa l'8 maggio dello stesso anno. Nel 1887, al Teatro alla Scala di Milano, si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. E nel 2016, Bob Dylan riceve il premio Nobel per la letteratura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 ottobre del 2002, a Zolder, in Belgio, Mario Cipollini vince il campionato mondiale di ciclismo, battendo in volata Robbie McEwen. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 13 ottobre del 1963, i Beatles appaiono per la prima volta in TV. Dal Palladium di Londra tengono uno spettacolo per la BBC. Nel 1973 Mina lancia il singolo E poi. E nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margaret Thatcher, nata a Grantham il 13 ottobre 1925 e scomparsa a Londra l'8 aprile 2013. Prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro del Regno Unito. Le cronache giornalistiche la ricordano come The Iron Lady, la Lady di Ferro. Auguri a Paul Simon, cantautore, chitarrista e attore statunitense. Ha raggiunto il successo come membro dello storico duo Simon & Garfunkel. Compie oggi 85 anni. Spegne 69 candeline il trasformista, attore e regista teatrale italiano Arturo Bracchetti. Spegne 62 candeline Marco Travaglio, scrittore di successo, è una delle penne più sferzanti del giornalismo italiano contemporaneo. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 ottobre 1822 dello scultore e pittore italiano Antonio Canova. Nel 2016 ci lasciava invece Dario Fo, sublime interprete e innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio: anche le pulci hanno la tosse.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, alcuni dubbi che vi hanno accompagnato recentemente potrebbero perdere importanza. Non abbiate paura di riconoscere gli errori commessi, perché anche le esperienze meno piacevoli possono diventare preziose occasioni di crescita e miglioramento. Toro, anche quando la giornata sembra complicata, ricordatevi di quanto avete già superato. Avete più forza di quella che pensate. Non aspettate il momento ideale per compiere una scelta importante, perché forse quel momento non arriverà mai. Il momento giusto è ora. Gemelli, in campo professionale la fantasia sarà una risorsa preziosa e vi aiuterà a immaginare nuove possibilità. In amore potrete vivere una giornata intensa e coinvolgente, caratterizzata da maggiore complicità e da un clima sereno nei rapporti più importanti. Cancro, non rincorrete chi non sa riconoscere il vostro valore. In amore meritate presenza, chiarezza e rispetto, e anche in amicizia. Nel lavoro sarà importante non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissati, anche quando qualcosa non procederà secondo i programmi. Leone, alcuni di voi, soprattutto se da tempo si sentono poco considerati, potrebbero avvertire il bisogno di reagire. Non continuate a sopportare in silenzio ciò che vi fa stare male. Esprimere le vostre esigenze con fermezza può aiutarvi a ritrovare l'equilibrio. Vergine, alcune situazioni diventate pesanti hanno bisogno di essere superate definitivamente. Avete il diritto di scegliere ciò che vi fa stare bene e di pretendere rispetto dalle persone che vi circondano. Lasciate andare ciò che vi limita. Bilancia. Quando tutto sembra sfuggirvi di mano, concentratevi su ciò che potete davvero controllare. Un passo alla volta può cambiare una giornata difficile. Gli obiettivi che vi siete posti richiedono costanza e pazienza. Scorpione, ogni nuovo inizio può portarvi a incontri, emozioni e opportunità che forse oggi ancora non riuscite ad immaginare. Non dovete sempre mettere gli altri davanti a voi. Se attraversate un momento delicato, confidatevi con una persona di cui vi fidate. Sagittario, se qualcuno vi ha ferito, concedetevi il tempo per guarire. Non trasformate però quella ferita in una porta chiusa per sempre e con tutti. Siete perfettamente capaci di affrontare le difficoltà, ma dovete smettere di sottovalutarvi. Capricorno, avere un progetto in mente può diventare una preziosa fonte di motivazione, soprattutto durante una fase caratterizzata da qualche incertezza. I sogni hanno valore, ma per trasformarli in realtà occorre accompagnarli con iniziative concrete. Acquario, l'incertezza oggi potrebbe rappresentare il vostro principale ostacolo. Ricordatevi però che non dovete avere tutte le risposte oggi. In generale, nei momenti più difficili, cercate di essere il più possibile gentili con voi. Pesci, questo periodo potrebbe non regalarvi le soddisfazioni che desiderate, soprattutto in amore. Anche altre aree della vostra vita potrebbero sembrarvi lontane dalle aspettative. Affrontare una questione rimasta irrisolta sarà più utile che continuare a pensarci senza agire. Oggi vi saluto con le parole di Giuseppe Catozzella. Solo quando vedi la luce, dopo che sei stata a lungo al buio, ti ricordi del colore delle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Sembro un disco rotto, per rimanere in tema, no? Per quello che faccio nella mia vita, ma portatevi dietro l'ombrello, ve lo dico da ieri e lo devo ribadire anche oggi, quindi se non siete ancora usciti di casa, a meno che l'ombrello non sia già posizionato in macchina e ha preso il posto dell'ombrellone, allora siete a posto, siete coperti, perché oggi sarà un'altra brutta giornata, una perturbazione che non, in realtà non era prevista, anzi ieri avevamo parlato di belle giornate, di una situazione che si sarebbe ripresa dopo il fine settimana. Un colpo di coda, uno strascico, a quanto pare in queste ore è così, ma ce ne occuperemo tra pochissimo, anche perché i danni sono stati, ci sono stati anche nel pomeriggio di ieri. Ciao Silvio Tempesta, tutto bene? Ogni tanto me lo chiedono, sta bene Silvio Tempesta? Sta bene Silvio Tempesta, siamo qua, cominciamo la nostra puntata oggi martedì 13 ottobre 2026.

0: caffè. Beh, stamattina ne abbiamo bisogno. Io non lo prendo, ma è come se lo prendessi. Prenderlo con voi virtualmente è sempre un piacere, quindi lo offriamo a chi si è già svegliato e a chi ha già scelto di ascoltare Radio Selene. Grazie, anzi fatemi sapere che ci siete dall'altra parte. 347 72 72 274. Ascoltiamo insieme le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Selene.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Cominciamo anche ad accontentare una richiesta musicale, visto che Simona ci richiede Gianna Nannini e noi ce l'abbiamo già pronta con la sua ultima canzone, si chiama Meraviglioso Errore, augurando buona giornata alla nostra Simona di Barletta. E poi arrivano anche i Dire Straits.

Walk of Life e Dire Straits. Cominciamo con le belle notizie per gli altri. Una bella notizia, in realtà non per gli altri, per una sola persona, perché sicuramente si sarà strofinato gli occhi e poi ha guardato, riguardato la schedina, chiaramente, di quello sto parlando, che aveva tra le dita, e la cifra sul tagliando non è cambiata, era proprio quella, 100.000 euro, e la vincita incassata nelle prime ore di qualche mattina fa da un giovane operaio di Mesagne, che appunto con una moneta, lui l'abitudine, io già lo immagino, c'è uno che si alza presto, prestissimo, si sistema, esce di casa prima di affrontare la giornata, sicuramente pesante, faticosa, passa dal bar, si fa un caffè, ma dice fammi grattare, prende la monetina, gratta, spende 2 euro e ne vince 100.000. Questa volta la riabbendata ci ha visto, devo dire, benissimo. Lui è il protagonista di questa storia e siamo contenti per lui, perché insomma è stato un caffè che lo ha svegliato decisamente tanto, e per fortuna, perché poi noi è quello che ci auguriamo sempre, no? Che i soldi vadano nelle tasche di chi veramente ne ha bisogno, e sicuramente 100.000 euro ti possono un po' cambiare la vita, quindi complimenti a questa persona. Per noi Jungle.

martedì, buongiorno, buongiorno ai mattinieri, buongiorno a chi si alza presto, a chi si sistema, esce di casa ma non vince 100.000 euro. Oggi, tra l'altro, 13 di ottobre, ora cambiando argomento, è una giornata importante perché è la giornata nazionale del tumore al seno metastatico e crescono in Italia i casi di tumore al seno metastatico. Al momento sono più di 55.000 le donne che vivono con una precedente diagnosi, è un numero che chiaramente riflette anche i progressi della ricerca, no? E delle terapie che consentono oggi a un numero sempre più crescente di pazienti di vivere a lungo. Certo, convivono con la malattia, ma si vive, e quindi oggi è una giornata di pura sensibilizzazione nei confronti di questa malattia. E per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico ci saranno una serie di iniziative, quindi 150, si parla di circa 150 eventi in tutta Italia, dalle visite senologiche, gli incontri di sensibilizzazione, camminate, pedalate, spettacoli, flash mob, pensate, da nord a sud, una miriade poi di monumenti, palazzi storici e edifici istituzionali si illumineranno di rosa fucsia, il colore simbolo proprio di questa giornata. Certo, è un gesto dal valore simbolico, però che porta sicuramente questa giornata a dire a tutti gli altri: fermatevi, guardate che c'è, e succede anche questo nel nostro paese. Se doveste avere nella vostra cerca di amici o tra i parenti donne malate di tumore al seno metastatico, ci dispiace moltissimo, però insomma capite bene qual è poi il dolore che si affronta con una malattia come questa. Quindi un abbraccio a tutte queste donne che giorno dopo giorno combattono e non si arrendono. Per noi Calcutta.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Esattamente al 1985 Eros Ramazzotti con una storia importante, Festival di Sanremo, lui giovane, categoria big, altri tempi e tutta una carriera ovviamente da definire, poi da dimostrare. E intanto la musica italiana su Radio Selena in questa mattina. Buongiorno, facciamo i conti con il cattivo tempo, ondata di maltempo, ieri secchiate di acqua in realtà su Corato da ieri pomeriggio e per tutta la notte. Mi stavo guardando adesso intorno e sembra la situazione sia un po' più serena. Una violenta ondata di maltempo è anche caduta, diciamo, su Foggia e è stata interessata la città da questa pioggia battente che ha provocato disagi e diversi interventi dei vigili del fuoco. Un albero è caduto proprio in pieno centro a Foggia, meno male, senza provocare feriti e danni. I vigili del fuoco che sono stati impegnati praticamente per tutto il pomeriggio per liberare molti locali invasi dall'acqua e tanti automobilisti sono rimasti bloccati in auto. Situazioni di queste ultime ore. Che cosa succede nelle prossime ore? Lo vediamo subito.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi martedì 13 ottobre 2026, la pressione torna ad aumentare. Questa giornata vedrà una residua instabilità in queste prime ore del mattino con locali piogge sui settori centro-meridionali seguite da ampie schiarite con cielo poco nuvoloso già dal pomeriggio. Venti forti fino a 53 km all'ora, mari molto mossi, le temperature massime saranno in calo con 20 gradi previsti a Bari.
1: Stai ascoltando?

questa è la mia canzone, Cucù Marie. Ci sono anche degli amici che mi prendono in giro quando mi devono chiamare Cucù Marie, riprendendo questa canzone di Napoleone su Radio Selene, 8:20 di questa mattina. Buongiorno, che bella questa collaborazione Jovanotti con Samurai J. Ascoltate bene il testo, la canzone la riascoltiamo questa mattina nel nostro spazio novità su Radio Selene, si chiama Le Foglie di Tè.

0: fantastica.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo qua in diretta con i nostri mattinieri che hanno scelto Radio Selene, quindi ancora una volta grazie. Noi ricambiamo con la musica. In questo momento ripartiamo da Julia Bresch, che riascoltiamo con Serenamente, e riascoltiamo dal 2014 anche James Bay.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Under the River, James Bay su Radio Selena. Questa mattina ve lo posso già anticipare, anche perché già sullo stato di Radio Selena, ecco, ogni tanto potete dare anche un'occhiata ai nostri stati, vi aggiorniamo su qualsiasi cosa, ma c'è già l'argomento di questa mattina. Parleremo di canzoni che ci ricordano l'infanzia, ce ne sarà una, quindi ci confronteremo su questo. Ora riascoltiamo gli U2.

0: Kitsugi, Elisa su Radio Selene. Per noi invece le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
4: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
3: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Aleksej Grinkevich. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump e i contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
2: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
3: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
2: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Questa è Radio Selene.
0: Saluto ad Anna Maria che ieri mattina è stata al mare a fare il bagno in quel di Polignano a mare, mi manda anche le foto, testimonianza, tutto vero. Beh, oggi però a casa perché il tempo non è bellissimo. Buongiorno anche a te, per noi Angelina Mango e Marco Mengoni, e Katy Perry.

Katy Perry su Radio Selene. Siamo qua stamattina per parlare di canzoni che ci riportano all'infanzia. E allora, siccome leggo che quando si pensa all'infanzia si pensa alle tradizionali filastrocche, si pensa ai tormentoni dello Zecchino d'Oro, si pensa alle sigle dei cartoni animati, mi sento diversa. Perché io, se ripenso, e questa è una cosa che ho raccontato tantissime volte, ma se io ripenso la mia infanzia, cioè tipo 4-5 anni, ricordo me seduta per terra con le gambe a penzoloni fuori dal balcone e questa musica che praticamente inebriava, ecco, come dire, tutto un palazzo, che era quello dove viveva mia nonna, con il vicino di casa che ascoltava Pink Floyd, Alan Parsons Project, quindi sul vinile. E quindi io ho questi ricordi della mia infanzia. Poi sì, ci mettiamo anche i cartoni animati, per esempio, o le semplici filastrocche, giro giro tondo, quanto è bello il mondo, eccetera eccetera. Intanto, se dovessimo fare una classifica delle canzoni che ci riportano appunto indietro alla nostra infanzia, come vi dicevo, canzoni tradizionali e filastrocche, da Giro Giro Tondo alla Bella Lavanderina, Brilla Brilla la Stellina Mi Manca, vi devo dire la verità, Papaveri e Papere, anche questa, I Tormentoni dello Zecchino d'Oro, Il Coccodrillo Come Fa, bellissima, Il Pulcino Pio, ma chi se lo dimentica, Le Tagliatelle di Nonna Pia, Pina, e poi le sigle dei cartoni animati. E qua c'è da spaziare tutte le canzoni cantate da Cristina D'Avena che hanno veramente segnato intere generazioni. Mi aiutate stamattina? Qual è la canzone che vi riporta alla vostra infanzia? 3 4 7 7 2 7 2 2 7 4, me la cantate? Chiedo troppo? Una nota vocale, potete anche mandarla a Radio Selene.

piace ancora, mi mette più o meno di buon umore. Fred De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira su Radio Silene. Partiamo dal messaggio di Michele Di Bari, che alla domanda qual è la canzone che ti riporta alla tua infanzia, scrive: se la lista è lunghissima, ci sarebbe da scrivere un'opera addirittura enciclopedica. Buongiorno a te. Invece Rosanna mi fa un regalo meraviglioso, perché mi scrive: buongiorno Margherita, io ricordo le sigle dei cartoni animati e film dei tempi ed ho i 45 giri, mi manda le foto, Heidi, Furia e l'Ape Maia. Ma che bello, grazie, custodiscili gelosamente. Un saluto a Filomena, che invece scrive: buongiorno Maria Rita, se penso alle canzoni che mi ricordano la mia infanzia, mi vengono in mente le canzoni dei cartoni animati da piccola e andando avanti con gli anni, quelle di Nonella Rai. Ma qui parliamo di adolescenza e ce ne sono altri di WhatsApp, molto volentieri li leggo. Scrivetemi, mandatemi note vocali al 347 7272274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Robin, questa mattina mi state facendo davvero emozionare perché mi state raccontando i vostri ricordi dell'infanzia legati alla musica e come vedete la musica c'è sempre, no? Allora mando un saluto a chi mi scrive da Bisceglie, buongiorno, una sensazione bellissima che ricordo mentre andavo alle elementari. Durante le elementari una mattina c'era una brezza primaverile, passo davanti al bar vicino casa di mia nonna e davanti al tabaccaio dove mio papà mi comprava le buste sorpresa con tanti giochi all'interno ma anche con tante figurine istruttive da raccogliere sull'album della città d'Italia, alla radio c'era Nel silenzio splende di Gianni Morandi. Questo è il mio ricordo più bello di una delle mie canzoni preferite. Buongiorno a te, buongiorno a Marianna, mi hai sbloccato tanti bei ricordi sulla mia infanzia, le sigle dei robottoni anni 80, le maghette, soprattutto le colonne sonore dei film, un album in particolare The Woman in Red del mitico Stevie Wonder, certo che ascolto con nostalgia. Poi non dimentico la musica di Pino Daniele degli anni 70 che hanno segnato una bellissima epoca musicale. E un altro WhatsApp, no, ne sto ricevendo tantissimi, quindi davvero vi ringrazio molto. Piange il telefono, Domenico Modugno, ma anche quella di Bazzanicchi che parla della mamma, semplicemente le cantava mia mamma durante le faccende domestiche. Paolo, buongiorno, non è una canzone ma la musica dei titoli di testa del Cavalier Tempesta, uno sceneggiato che non sei tu Silvio, è uno sceneggiato a puntate che la Rai trasmetteva nel 1967. Qui siamo su con l'età. Buongiorno a chi non firma questo messaggio, ne voglio leggere un altro. Marina di Rocco Granata, certo che me la ricordo, Marina, come si chiamava mia zia, e l'allora fidanzato, poi marito, gliel'aveva comperato quel 45 giri, quando andavo a casa di mia nonna la pregavo di mettere su il disco, ma che bello, grazie a tutti.

0: Radio CNN, ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto, non sono riuscita a leggere tutti i messaggi, questo mi dispiace, però magari su un argomento del genere ci possiamo anche tornare più avanti. E intanto le mattinate con Radio Selene sono all'insegna delle voci femminili, perché tra poco arriverà Ilia D'Arpa, alle 11 ci sarà Rebecca Epifani, quindi state con noi, con la nostra compagnia, con la nostra musica, con le nostre curiosità, con le nostre domandine per voi. E riascoltiamo l'ultima canzone di Marco Mengoni, si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ligabue e poi i Maroon 5. Queste le prossime due canzoni qui su Radio Selene, ma arrivano anche i miei ringraziamenti per questa puntata. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica e a tutti voi che avete scelto anche questa mattina molto presto Radio Selene. A domani, buona

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui, presente puntuale anche per questo martedì 13 di ottobre. Buongiorno. Non so com'è il tempo dalle vostre parti, perché qui devo dire finalmente splende il sole, anche se ieri insomma pioggia, vento, ma oggi va decisamente meglio, quindi mi auguro insomma che vada tutto bene anche dalle vostre parti. Però visto che ci sono, viabilità, come siete messi? Com'è il traffico? Si va di corsa o si va decisamente rallentati? Magari me lo fate sapere. Noi invece andiamo come sempre di corsa. Prima però di iniziare il nostro appuntamento, come al solito, ringraziamenti vanno a Maria Rita Minoia per avervi dato la sveglia anche questa mattina. Tutto a posto, siete tutti qui. Buongiorno a Silvio Tempesta, che come sempre si occuperà della parte tecnica. Anche oggi noi avremo un bel po' di cose da raccontarci. I vostri messaggi al 347 7272 274, è la nostra musica che è la colonna sonora della vostra giornata, quindi ovunque voi siate preparatevi, perché oggi noi iniziamo così.

una bella carica di pura energia per iniziare il nostro appuntamento a Van Halen. Questo era Jump. E buongiorno a tutti, sono le 9.

0: bere Coca-Cola, Tommaso Paradiso, qui su Radio Selene. E adesso è arrivato il momento dell'informazione, grazie alla nostra redazione ci sono le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. In primo piano la crisi dell'ex Ilva. Hanno passato la notte per strada sotto la pioggia, tenendo i blocchi lungo la statale 100 e la statale 106. I lavoratori diretti dell'ex Ilva e quelli dell'indotto in sciopero dopo lo stop delle aree a caldo, in attesa di risposte del governo che oggi porterà in Consiglio dei Ministri il decreto sulla cassa integrazione. 125 milioni di cui 80 per i lavoratori dell'appalto indotto e 45 per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. Intanto i sindacati sono stati convocati in regione giovedì alle 10, mentre si attende ancora la convocazione da Palazzo Chigi. Ed è scontro politico sulle misure da adottare per tamponare l'emergenza del siderurgico. Per Taranto vogliamo certezze, l'appello del governatore De Caro che insiste sull'iter della decarbonizzazione, mentre Fratelli d'Italia difende il decreto. Per il PD gli ammortizzatori non bastano, si vada oltre il monopolio dell'acciaio, dice Ubaldo Pagano, consigliere regionale DEM. I 5 Stelle spingono sulla riconversione delle aree destinate alla chiusura a causa delle emissioni inquinanti. Non c'è più nulla da fare, nessuno vuole aperta l'ex Ilva all'affondo di Calenda, ieri a Bari per presentare il suo nuovo libro. È giornata di mobilitazione ieri anche per gli autotrasportatori contro il caro gasolio, proteste da Foggia a Brindisi con i tir che hanno bloccato numerose arterie stradali. A San Severo, durante il blocco al casello autostradale, alcuni manifestanti avrebbero lanciato pietre contro i tir in transito. Sul caso è intervenuto l'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli per prendere le distanze dai presunti episodi di violenza. Rompere i vetri degli autotrasportatori per non farli passare, questo non significa manifestare, non deve accadere, la denuncia dell'assessore. Disagi, allagamenti e danni ieri per la violenta ondata di maltempo che ha colpito soprattutto le province di Foggia, Vatte e Bari. A Foggia un albero è caduto in corso Garibaldi nel pieno centro storico. Fortunatamente non si registrano feriti né danni. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare dall'acqua i locali allagati. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati all'interno delle loro vetture. Calcio, si è chiusa ieri la nona giornata del girone C di Serie C, pareggio casalingo del Barletta contro la Cavese, 1-1 il finale, biancorossi a 8 punti, ancora in zona playout. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Argomento del giorno. Oggi parliamo dei nostri amici pelosetti. Sì, proprio così. Ma i nostri amici, i vostri cani, i vostri gatti, no? Dormono nelle loro cucce o dividono con voi il lettone? Cosa dice uno studio? Ne parliamo tra poco.

nostre giornate con la nostra musica, quella di Radio Selene, ritrovare dal 1984 anche i Matt Bianco. E adesso però possiamo iniziare subito la nostra bella chiacchierata, e oggi ho una notizia che farà felici tantissimi proprietari, soprattutto di cani, perché la domanda ve la faccio, no? Quanti di voi dormono con il proprio amico a quattro zampe? Ebbene, sappiate che siete in ottima compagnia, perché una ricerca internazionale ha rilevato che circa il 45% dei proprietari di cani intervistati dorme vicino al proprio animale nello stesso letto oppure nella stessa stanza. Io ne so qualcosa, insomma, c'è la mia Yuma, che è un topo in realtà. No, è piccolo quanto un topo, non pensiate che io dorma veramente con un topo, ma lei si prende tutto il mio spazio. Però uno studio dell'Università di Toronto, pubblicato proprio pochi giorni fa, ha seguito per 4 settimane 25 persone e 38 cani e ha scoperto questa cosa decisamente sorprendente. I cani non sembrano compromettere significativamente il sonno dei loro proprietari, perché io dico sempre: ah, mi alzo la mattina, è colpa di Yuma perché si è preso tutto lo spazio, eppure ripeto, è proprio piccolina. E invece no, secondo questo studio siamo proprio noi umani a muoverci per primi durante la notte e i nostri cani ci seguono. Quindi per anni abbiamo accusato i nostri pelosetti di rubarci il sonno, le coperte e metà materasso, e invece in realtà siamo noi a disturbare loro. E poi c'è una cosa bellissima: il 72% delle persone coinvolte nello studio ha dichiarato di sentirsi più al sicuro dormendo proprio vicino al proprio cane.

Bossa Nostra, grande successo di Gaia su Radio Selene. Allora, amici, voi che avete gli amici pelosetti, che li amate, che li rispettate, che sono parte della vostra famiglia, ma a casa vostra dormono con voi o nella loro cuccia?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e...

0: A Molfetta, via Terlizzi 62.
1: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Italia, Edoardo Bennato. Allora, stiamo parlando dei nostri amici pelosetti, no? Se dormono magari nella loro cuccia o se vengono a dormire nel nostro lettone. I vostri gatti, i vostri cani, eh? Allora, abbiamo praticamente due note vocali da ascoltare. Differenti tra loro, cioè si sa, no? Il mondo è bello perché è vario. Quindi partiamo subito con Angela, che è di Polignano a Mare.
1: Buongiorno Radio Serine. Ciao. A me il mio cane dorme nel lettone con me, mio marito in mezzo, è la mia volpina, l'amore della mia vita.
0: Come ti capisco. Però di contro invece c'è Pierpaolo che ha da dire qualcos'altro.
2: Buongiorno Ilia, ciao, che argomento hai preso oggi. Sicuramente tutti gli animalisti mi daranno addosso, però
0: non solo animalisti.
2: Io penso che ognuno debba avere il proprio posto nel mondo, come la persona deve stare nel letto, il cane nella cuccia, così come quando si esce si trovano i cani sotto i tavoli, quando si va a mangiare e a volte anche
0: sono bravi.
2: Muso nei piatti, a me dà terribilmente fastidio.
0: Per questo dicevo che il mondo è bello perché è vario, eh? Volete dire qualcosa? Volete dire la vostra? Fatelo adesso con i vostri messaggi.

dei papaveri, un grande Riccardo Cocciante. Adesso attenzione, perché stiamo per andare ad ascoltare una bella novità. Insomma, io ho sempre una grande stima per questa artista, che ha tirato fuori una nuova canzone che ha per titolo Ruggine, e praticamente la canzone racconta una fuga d'amore, qualcuno che se ne va all'alba lasciando un biglietto alla persona amata, non perché non provi sentimenti, ma perché ha paura di deludere, di non essere abbastanza.

E allora, sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Allora, sta per arrivare una bomba, un grande classico. Parliamo dei Queen e di quello che alcuni media avevano detto alcuni giorni fa, no? Che i Queen non avrebbero più suonato insieme, non avrebbero fatto più tournée. E quindi è stato proprio Brian May che ha voluto chiarire, ha detto: non ho mai detto che i Queen non torneranno più in concerto. Anzi, lui e Roger Taylor continueranno a lavorare insieme a nuovi progetti. L'ultima tournée con Adam Lambert si è conclusa nel 2024, ma il futuro resta aperto. Quindi certe leggende sono e continueranno ad accompagnarci e a farci sognare. Ora, Friends Will Be Friends.

0: lassù.
1: E c'è sempre questa carezza al cuore meravigliosa, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. No, non sbaglio invece nel dirvi che adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
3: Sul tema è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
5: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
4: 2 navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
3: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
4: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici portandoli fino a 50 gradi, un danno calcolato per milioni di euro.
3: Lo sport e il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
4: È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Radio Selene.
9: Ti piace leggere?
0: Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene.
1: E questa invece è la nostra seconda.

Michele Zarrillo, ma che meraviglia, 5 giorni. Allora, questa mattina voglio raccontarvi una storia che sa di casa, di terra rossa che noi conosciamo perfettamente, di mani che lavorano e di speranza. Perché? Perché noi pugliesi sappiamo perfettamente cosa significa per noi un ulivo, no? Che non è soltanto un albero, ma è una parte della nostra storia. E allora voglio parlarvi di questi 1500 piccoli ulivi, perché proprio ieri a Martano, quindi siamo nel Salento, sono stati donati agli agricoltori 1500 nuovi alberelli di varietà resistenti alla xylella, che è questo maledetto batterio che negli ultimi anni ha cambiato profondamente il paesaggio delle nostre campagne. E noi pugliesi sappiamo perfettamente cosa significa, no? In alcuni posti sembra veramente di vivere l'apocalisse. Ebbene, l'iniziativa è stata realizzata con l'associazione Olivami, ha un obiettivo bellissimo che è quello di aiutare la nostra terra a tornare verde. Perché non lo sappiamo, insomma, che un ulivo non è semplicemente un ulivo per noi, eh? Io ricordo la mia nonna quando piccolina mi portava in campagna, quando raccoglieva da terra le olive mature, le puliva e diceva: tieni, mangia che è buona. Ed è vero. Ebbene, i nostri genitori quante volte, insomma, hanno lavorato, hanno sudato, si sono spaccate le perche, come direbbe un influencer, raccogliendo anche le olive. Ebbene, questa bellezza silenziosa ci ha accompagnato veramente per secoli e oggi finalmente forse possiamo raccontare una storia di rinascita, che è quello che ci auguriamo un po' tutti quanti noi. Si ritorna alla musica qui su Radio Selene, lo facciamo insieme a Fulminacci con questo suo Maledetto Me.

0: Fulminacci qui su Radio Selene, ancora buongiorno, felice martedì a tutti quanti voi. Vi ricordate questa canzone?
1: Sta cadendo la notte sopra i tetti di Roma, tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Olivia Dean, bellissimo il suo nuovo Baby Steps. Allora, c'è un'altra bella notizia che arriva dalla Puglia. Alcuni giorni fa a Bari sono stati premiati 14 progetti di solidarietà, scelti tra ben 361 candidature grazie proprio al sostegno di una fondazione che ha destinato circa 330.000 euro per quanto riguarda proprio queste iniziative. E tra i progetti ce ne sono due davvero speciali. Allora, uno è a Barletta, dove praticamente alcuni giovani con autismo avranno l'opportunità di formarsi per diventare guide turistiche valorizzando le bellezze del nostro territorio. E poi Andria, dove nascerà un tarallificio speciale pensato proprio per offrire opportunità di formazione e reinserimento lavorativo a detenuti ed ex detenuti. Che bella che è questa notizia, che sono veramente molto belli, no? Perché sappiamo che la solidarietà non è soltanto aiutare qualcuno in un momento difficile, è soprattutto offrire loro la possibilità di costruirsi un futuro diverso. E quindi lo auguriamo veramente a tutti quanti coloro che hanno bisogno di una seconda opportunità, di riprendere insomma una bella strada che porti alla serenità e alla felicità. Ora Sister Sledge.

voce così rauca, così graffiante. Siamo praticamente andati negli anni 80, era il 1984 con Baby Jane di Rod Stewart. E a proposito di voci, adesso praticamente sta per arrivare anche un'altra bella novità con una delle voci più straordinarie per quanto riguarda proprio la musica italiana, una voce che sa essere potente ma anche delicata, soprattutto emozionante, e che continua a sorprenderci dopo, pensate, ben oltre 30 anni di carriera. E proprio questo venerdì 16 di ottobre è atteso anche il suo nuovo album, che è G+1, e da questo avete già capito, insomma, che stiamo parlando di una grandissima Giorgia, che tra l'altro, insomma, per chi non lo sapesse, è veramente cresciuta con la musica nel sangue grazie proprio al suo papà musicista. Lei ha iniziato da piccolissima a cantare con lui e ha sempre avuto questa grande passione per il soul, però poi negli anni praticamente lei ama sperimentare, quindi un nuovo album che sta per uscire, la sua carriera che vola, insomma, anche come conduttrice simpatica, ma lei rimane sempre una persona tra virgolette normale, perché lei ama tutto questo. E allora novità con Parafulmini, con noi c'è Giorgia.

0: con te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per questo martedì. Tra pochissimo sarete con la nostra Rebecca Epifani. Come sempre, grazie. Merci beaucoup a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Silvio Tempesta per la parte tecnica. Baci da Ilia e a domani.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Eccomi pronta, rispondo all'appello, quello del darvi il buongiorno in questa terza fase della mattinata, ancora pronta a raccontarvi quello che accade in Puglia e a coinvolgervi in una nuova diretta che parte da questo momento e vi accompagnerà sino alle 13. Buongiorno allora a tutti coloro che stanno lavorando, buongiorno a chi è in auto, buongiorno a chi ha la sua mattinata libera, buongiorno a chi ha oggi la luna storta, no? Perché capita di svegliarsi e avere un po' l'umore a terra, può capitare a tutti. Allora ci pensiamo noi a risollevare questa giornata, perlomeno ci proviamo. Fatemi dare il buongiorno a chi è di casa, sempre qui negli studi di Radio Selene, ha forse un letto, forse. Silvio Tempesta, buongiorno e buongiorno a tutti voi che per la prima volta siete da queste parti. Siete invitati a restare per conoscere tutta la nostra musica e tutta la programmazione. Quella di Radio Selene. Partiamo!

0: sentirci almeno un po' meglio grazie alla nostra musica e benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Prepariamoci, questa è la settimana in cui si parlerà soprattutto di economia. Economia di guerra anche, nel senso che siamo nel periodo che è condizionato dai conflitti, soprattutto per le ricadute economiche ed energetiche. Ma in questa settimana si decide cosa si fa in Europa, e c'è il vertice di giovedì e venerdì che è determinante. E nei vari paesi, tra cui l'Italia, si discute di cosa si può fare. Ed è per questo che è diventata centrale la figura del ministro dell'economia Giorgetti, che sta parlando in questi minuti in Parlamento, dopo averlo fatto ieri in commissione. Bisogna decidere cosa fare, cosa si può fare, cosa l'Europa ci concede di fare in termini di scostamento di bilancio. C'è una parte che sicuramente è consentita, è quella dello scostamento NEC per quanto riguarda le materie energetiche e di difesa. Ma come si sa, mentre per la questione energetica, per le bollette, per il pieno di benzina, tutti stanno dalla stessa parte, sulla questione della difesa c'è una divaricazione forte, quella di chi vuole la pace, quella di chi vuole essere lasciato in pace, quello di chi vuole il riarmo, di chi vuole la difesa, di chi è solidale con Kiev, di chi dice ma in fondo Putin non ha torto. Insomma, il grande dilemma e la grande divaricazione che è politica e a volte non soltanto è politica, è sentimentale. Ma la questione è che cosa fare? Ci dobbiamo difendere? Dobbiamo in qualche modo essere in grado di sostenere una situazione che sia completamente diversa da quella della pace? Tutto questo entra insieme in un calderone che è appunto il vertice dei capi di Stato e di Governo di questi prossimi giorni. E su questo la politica è maledettamente indietro, con pulsioni, demagogie, parole d'ordine contrapposte. Qui si fa l'Europa o si muore, dirà qualcuno, esagerando. Qui però si fanno le scelte di un paese maturo, in un modo o nell'altro, tutte sono consentite. Però bisogna argomentare, bisogna discutere, bisogna convincere.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Radio Selene.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: Amici, tra poco parleremo di convivenza pre-matrimonio, che è un'abitudine ormai molto diffusa e per qualcuno è impossibile non praticarla. Ne parleremo tra poco. Prima Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, e poi Robbie Williams.

0: Regrets. Nel nostro appuntamento di oggi parliamo proprio di questo, ecco, di rimpianti, di prove, di fiducia, di matrimonio e di convivenza, tra le altre cose. Sì, perché è molto comune ad oggi l'idea di andare a convivere prima poi di fare un grande passo come quello del matrimonio. Le cose non sono nemmeno necessariamente concatenate. È un passaggio molto naturale di una coppia. Nel 2026, intendo, una coppia si trova bene, ad un certo punto vuole vivere la quotidianità e decide di andare a vivere insieme. Questo può essere un espediente anche per abbattere un po' le spese, prendere una casetta e provarsi un po', provare a capire com'è la quotidianità, perché senza ombra di dubbio convivere mette alla prova la coppia, perché un conto è salutarsi, bacetto e via, ognuno a casa propria. Un conto è condividere quelle abitudini che sono radicate anche nel nostro carattere, quindi come vivere la quotidianità in casa, l'ordine, la gestione degli spazi comuni, eccetera, eccetera. C'è da dire però che una ventina d'anni fa era esattamente normale che avvenisse in maniera diversa, quindi c'era prima il matrimonio e poi si andava a convivere. Quello che succedeva dopo era quello che succedeva dopo, insomma, non si doveva poi tornare indietro, l'esperimento avveniva dopo, non prima. Allora la mia domanda di oggi vi vuole colpire in questa maniera qui. Molte coppie convivono e poi semmai decidono di sposarsi, siete d'accordo? O se doveste sposarvi adesso, o se l'avete fatto, avete fatto alla vecchia maniera, insomma, secondo quel che richiede la tradizione, vi siete sposati e poi avete scoperto la vita da conviventi? 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp. Pensateci intanto, tu cosa fai questa sera, Noemi?
1: Stare

cosa fai questa sera, Noemi, nel nostro appuntamento di oggi? Dunque, stiamo parlando di convivenza prima del matrimonio, che poi pensavo, ormai è così comune convivere, che poi quando ci si sposa in effetti cosa cambia, no? Se si convive già, la quotidianità la conosciamo già, mentre prima c'era il fascino dell'ignoto, ci si sposa e si entra per la prima volta in casa insieme. È una roba affascinante. Ditemi la vostra convivenza prima del matrimonio, sì o no? 347-7272-274, potete condividere anche le vostre esperienze se ci siete passati, insomma, con una nota vocale o con un messaggio su WhatsApp.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci

0: il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

0: nostro appuntamento di oggi, e non è questo però il nome della festeggiata, anche perché parliamo di un uomo che oggi compie gli anni e che sta per ricevere la nostra sorpresa. V-Day!
1: V-Day! Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Proviamo a raggiungere un uomo che abita a Trani. Ora, se si trova a Trani in questo momento lo scopriremo in diretta, se risponderà alla nostra chiamata, perché questa è una sorpresa organizzata da alcune persone che vogliono bene al festeggiato, e il festeggiato non lo sa, ma noi stiamo per agganciarlo, che squilli il telefono e vediamo se oggi saremo fortunati. Intanto vi do due informazioni: chiunque avesse voglia di prenotare un bidet può farlo chiamando lo 080 898 1188 in orario ufficio. Ci date tutte le informazioni richieste e noi ci occuperemo del resto. A voi tocca il compito però di creare una scusa, un momento insomma che porti il festeggiato vicino al telefono a quest'ora qui, perché noi siamo precisi e puntuali nel chiamare la nostra o il nostro festeggiato. Sentiamo un po', squilla, questo è un buon segno, quindi il telefono è acceso. Sarà vicino alle mani del festeggiato? Sarà impegnato? Starà lavorando? Lo scopriremo tra poco. Sono fiduciosa, dai che ce la facciamo. Sicuramente un pochetto impegnato lo è, perché non ha ancora risposto. Qualche altro squillo, sentiamo. Dai che ho voglia di fare questi auguri. Forza! Ultimi squilli, sentiamo.
2: Pronto?
0: Pronto, Nicola!
2: Oh, buongiorno!
0: Buongiorno, Nicola! Non hai la più pallida idea di chi io sia, vero?
2: No.
0: Te lo dico subito, sono Rebecca di Radio Selene, tu sei in diretta perché il tuo compleanno, abbiamo una sorpresa per te.
2: Oh,
0: auguri!
2: Grazie, chi è che mi ha mandato?
0: Te lo dico subito, Nicola, aspetta che spacchettiamo questo regalo insieme. Innanzitutto domanda, eri impegnato, ti disturbiamo?
2: No, dai, tranquillo, dimmi.
0: Allora, ho detto, va, squilla il telefono, forse è impegnato, caro Nicola, ma ce l'abbiamo fatta
2: no,
0: a prenderti. Perché?
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ti dico, questo pensiero è stato organizzato da tuo fratello, Riccardo.
2: Ah, grazie.
0: Te l'aspettavi? No, mi sa di no. Tuo fratello Riccardo ha organizzato questa sorpresa per dirti in diretta, proprio su Radio Selene, che ti vuole un mondo di bene, ti fa tantissimi auguri e vuole davvero che tu ti senta festeggiato e coccolato in questa giornata.
2: Te ringrazio.
0: Che bellezza. Quanti anni sono? Se posso.
2: 43.
0: Oh, 43 anni, 43 candeline da spegnere. Oggi ti posso chiedere un desiderio da esprimere in diretta? Cosa ti puoi augurare?
2: Mi porta a stare bene.
0: Bravissimo, mi piace, sottoscriviamo.
2: E tutto il resto può andare a mondo.
0: Va bene, e allora Nicola, noi sottoscriviamo e sigilliamo questo tuo desiderio, che tu possa stare bene e che possa essere circondato dall'affetto della tua famiglia, in particolare di tuo fratello Riccardo. Qui facciamo un saluto, vi invitiamo a festeggiare oggi e tanti okay. Auguri Nicola, anche da
2: te
0: parte
2: ringrazio.
0: Nostra.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ciao. Ce l'abbiamo fatta, Dulcis in fundo, l'ultimo squillo. Ricordo a Riccardo che sarà in ascolto, a Nicola, che queste sorprese noi le conserviamo sul nostro sito, se hanno voglia di riascoltarle o condividerle. I vostri bidei sono sul nostro sito www.radioselene.it, ma anche sulla nostra applicazione, nella sezione podcast alla voce bidei, e da lì li potete riascoltare. Il bidei torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

nel nostro appuntamento di oggi, pronti ad andare avanti con la nuova musica. Questo brano sta piacendo tantissimo. Angelina Mango ne ha fatto anche un video sui social, diventato poi virale. Angelina Mango, la ritroviamo con Ariete in Che bella vita. Ma quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Amici, parliamo di opportunità. Questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere un'indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando: assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta, in via Cialdini 98, e ad Andria, in via Genova 43. Oppure potete chiamare lo 0883 88 74 29.
2: Radio Seleni.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro martedì mattina insieme a tutti coloro che sono con noi. Restate, tanta musica da ascoltare, ancora notizie dalla Puglia che approfondiremo insieme ai vostri messaggi a proposito della convivenza prima del matrimonio. Subito Sombra, My Body Isn't Ready.

La città degli angeli, Achille Lauro, e tra un brano e l'altro leggo anche i vostri messaggi a proposito di convivenza, sì o no, prima del matrimonio. Tra i tanti mi ha colpito quello di Mary da Lecce, che insomma ci racconta che si è sposata dopo 14 anni di fidanzamento senza convivere, e da poco hanno compiuto 7 anni di matrimonio e da 5 hanno anche una bambina. Insomma, si può fare, è una bellissima testimonianza questa. Un salto nel 2008, Human Killers.

0: nel nostro appuntamento di oggi con questa energia, con questa grinta, accogliamo tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
3: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di EBS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al tribunale.
2: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
3: La cronaca: avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
2: Il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Avevo detto, amici, in apertura del nostro programma che magari qualcuno si è svegliato con la luna storta e tra poco parleremo delle rage rooms, altrimenti conosciute come stanze della rabbia. Ne arriva una anche in Puglia e approfondiremo insieme. Prima Cesare Cremonini.

nel nostro appuntamento. A volte bisogna respirare. Quante volte respiriamo nella vita quotidiana per non dare di matto, perché la rabbia ci assale e dobbiamo controllarla? Bene, ci sono dei posti, hanno inventato delle stanze in cui possiamo sfogarci liberamente. Sono le rage rooms, altrimenti conosciute come stanze della rabbia, e hanno guadagnato tantissima popolarità. Ovviamente un format che arriva dal Giappone, poi si è diffuso negli Stati Uniti, in molti paesi del mondo, è arrivato anche in Italia. Pensate un po', sta per arrivare anche in Puglia. A Bari, a partire da sabato 24 ottobre, arriverà una rage room. Ma come funziona questa stanza? È una stanza che contiene degli oggetti che possono essere distrutti, anzi devono essere distrutti. Sono oggetti voluminosi, fragili, che possano, tra virgolette, dare soddisfazione a chi deve sfogare la propria rabbia, e lo può fare in totale sicurezza, perché verrà dotato di casco e coperture, armature, guanti, in modo tale che non possa farsi male, perché gli oggetti sono appunto elettrodomestici, piatti, bicchieri, bottiglie di vetro, mobili, televisori, dispositivi elettronici, tutto ciò che normalmente abbiamo anche attorno a noi, ma che non possiamo assolutamente distruggere. Eccezione fatta per questi spazi. In questi spazi si può sfogare la propria rabbia in questa maniera, distruggendo tutto, e spesso e volentieri accompagnati anche da musica ad alto volume, spesso di genere hard rock, oppure scelta dai clienti stessi, che a volte possono persino portare dei propri oggetti personali e in questi spazi distruggerli. Pensate che persino consentito gridare, dire parolacce, perché le stanze sono protette da pannelli insonorizzati. Si prenota, ci si presenta nel giorno prestabilito, l'organizzazione ha delle telecamere per controllare che tutto proceda secondo delle assurde regole che però ci sono, e l'obiettivo è venir fuori da queste stanze più pacati, rilassati. Che ne pensate? È una cosa che può funzionare, che farebbe al caso vostro? Vi devo dire la verità, a me dà un po' d'ansia, cioè mi intimorisce un po' l'idea di entrare e spaccare tutto, però forse è utile.

non è senz'altro questo format, le rage rooms, le stanze della rabbia, dove lavoratori stressati, mogli, mariti con problemi di coppia, studenti in ansia per gli esami e in generale persone che desiderano sfogare la propria rabbia si riversano per distruggere tutto ciò che c'è in queste stanze in maniera lecita, perché è consentito farlo. È curioso, tra l'altro, il dato che viene riportato da uno studio che mi fa sapere che il 67% dei clienti della rage room è di sesso femminile. E aspettavo più uomini, invece no. A quanto pare sono le donne che hanno le rotelle che gli girano, che trattengono più

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

E immagino che anche voi abbiate fatto lo stesso mentre siete in auto o al lavoro, magari nella vostra mente, perché avete dovuto trattenere, ecco, la voglia di farlo ad alta voce. Continuiamo a parlare delle stanze della rabbia, rage rooms, perché l'opinione degli psicologi a tal riguardo è un po' divisa, nel senso che anch'io mi sono posta questo dubbio: è giusto spaccare tutto quando siamo arrabbiati? Non è antieducativo? Dunque, secondo alcuni psicologi, la voglia di rompere tutto in un ambiente adeguato, dove abbiamo il permesso di farlo, può darci una sensazione di liberazione elettrizzante, immediata, e alla fine si riduce ad essere una sorta di attività sportiva che ci permette di scaricare l'adrenalina e di vivere degli ormoni in qualche modo legati al piacere, come la dopamina e le endorfine. E anche ci porta a non esprimere quella rabbia in contesti non idonei e non appropriati. D'altra parte, altri psicologi, e secondo la psicologia moderna, l'idea è un po' da attenzionare, cioè dare sfogo alla rabbia in questa maniera violenta potrebbe rinforzare il comportamento aggressivo e potremmo rischiare di allenare il nostro cervello a rispondere con la rabbia alle emozioni negative. Quindi qual è la soluzione? Farlo, se ne abbiamo il desiderio, una sola volta, come esperimento, come esperienza sui generis, ma in

0: di un'amica, Annalisa e Madame, bellissima collaborazione. Ed ora è il turno di un nuovo brano che arriva in radio. Marco Mengoni dà voce ad un periodo difficile della sua vita con Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro martedì in diretta in questo momento dagli studi di Bari. Un saluto, un buongiorno a tutti coloro che sono appena saltati in auto e hanno acceso la radio. Ascolteremo insieme i Duran Duran, Hungry Like a Wolf, ma subito dopo Elisa.

scusa, e per chiudere l'argomento convivenza prima del matrimonio, qualche ascoltatore dice: noi non l'abbiamo fatto ai nostri tempi, però ai nostri figli consigliamo di farlo, un po' come una forma di riscaldamento a quella che è la vera vita di coppia. E un altro ascoltatore mi ha fatto sorridere, mi scrive: ai nostri tempi no, non si usava, però c'era una sorta di prova del fuoco, la prova del 9, si andava in vacanza insieme e già da quello si capivano tante cose. È interessante.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io torno a darvi il buongiorno domani, sempre qui in diretta dalle 11 alle 13. Vi lascio alle notizie dalla Puglia e a seguire arriva il Vivi e Rivivi, che vi porta avanti e indietro nel tempo, sempre in compagnia della musica. Grazie a Silvio Tempesta per aver guidato e curato la parte tecnica e a tutti voi per esserci stati. A domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Lunghe code e rallentamenti sulla statale 106 Ionica, dove la mobilitazione dei lavoratori ex Ilva continua a ripercuotersi sulla circolazione. Nel secondo giorno di protesta, il presidio allestito nei pressi della rotatoria vicino alla raffineria Eni sta causando difficoltà agli automobilisti diretti a Taranto. La protesta, andata avanti anche per tutta la notte, rientra nella mobilitazione contro l'incertezza sul futuro dello stabilimento siderurgico e sulle prospettive occupazionali. È un serpentone di almeno 150 trattori, è partito da Carpino nel Foggiano, diretto al casello di Poggio Imperiale sulla 14, attraversando la superstrada Garganica per protestare contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Nel mirino la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica, come l'olivicoltura. Gli olivicoltori di tutto il Gargano partecipano alla manifestazione, ha sottolineato all'ANSA Guido Cusmai di Orgoglio Olivicolo. Ieri come associazione eravamo in piazza Bari per rappresentare il grido d'allarme di un settore al tracollo. Marco Galeano ha confermato le dimissioni da sindaco di Trani, rassegnate il 25 settembre dopo i contrasti interni alla maggioranza di centrosinistra. Mi sono posto un limite invalicabile, la mia dignità di uomo e quella della città. Quando quel confine è stato superato, quando ho sentito che la fiducia nei miei confronti era scesa al di sotto di quanto potessi accettare, quando i miei riferimenti sono venuti meno e le pressioni intollerabili, ho deciso che era giunto il momento di dimettermi, ha detto il primo cittadino. È stato trovato in possesso di quasi 2,5 kg di droga al 50enne andriese, arrestato dagli agenti della polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei confronti dell'uomo, il GIP del Tribunale di Trani ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A partire dal 15 aprile gli aeroporti di Bari e Marsiglia saranno collegati con due voli diretti a settimana, giovedì e domenica, attivati da Transavia, la compagnia aerea del gruppo Air France KLM. Lo comunica Aeroporti di Puglia. Il nuovo collegamento, evidenzia l'ente aeroportuale, rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo della connettività internazionale della Puglia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: medicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978. Tonight.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2006.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test.

0: migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
1: Ed eccomi qua, pronto ad affrontare questa bella puntata insieme in vostra compagnia. Giornata che tutto sommato si è aperta, beh, almeno in quel di Bari. Giornata stamattina molto freddo, ma poi per fortuna è uscito il sole nei nostri cuori e non solo. Saluto il mio caro amico, pronto a tenermi compagnia di qua, perché io sono tutto solo, io in quel di Bari, lui in quel di Corato. Gigi Savani.
2: Sarò muto come un besce che si è operato alle corde vocali.
1: Eccolo. Siamo pronti insieme, come detto, sino alle 17 anche oggi. Parleremo di tante robe, parleremo di tradizioni, non può mancare la Puglia, protagonisti anche i bambini e gli eventi belli, ma di questo parleremo nel corso del nostro appuntamento. Pronti, carichi, pieni di sole, cominciamo.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Questa è Radio Seleni.
2: E tra le tante cose di questo pomeriggio parleremo anche di video virali, perché ce n'è uno inevitabile che abbiamo visto tutti e che fa ridere. Va detto, fa molto molto molto ridere, ma ne parliamo tra poco. Prima la musica.

0: 15:14 minuti del nostro martedì pomeriggio insieme e inevitabilmente ormai bisogna dare un occhio anche a tutto quello che diventa virale, perché inevitabilmente siamo tutti un po' schiavi, no? Vuoi o non vuoi, delle cose le vediamo, cioè anche se non vorremmo vederle comunque le vediamo, come per esempio il video più virale delle ultime ore in la maniera più assoluta, ed è quello della caduta incredibile, straordinaria. Beh, e tra l'altro abbiamo già parlato di cadute nei nostri appuntamenti, io sono uno di quelli che ride come se non ci fosse un domani, anche delle mie, quindi sono uno che questa caduta, quella tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro, pur non avendo visto il Grande Fratello, è diventata virale ed è una cosa straordinaria. Abbiamo anche un contributo audio che...
1: Che è successo?
0: È stupendo.
2: Io mi sono fatta male.
1: Ma che è successo?
0: Io la Maria...
1: non l'ha portato tanto bene, hai visto Valeria?
2: No, no.
1: Hai visto?
0: Ma la Maria...
1: Ma che è successo?
2: È
1: volevo andare in braccio a Valeria, però lei non mi ha tenuta.
0: Ma come volevo andare in braccio a Valeria? Insomma, questa caduta straordinaria che tutti so che avete mandato al vostro amico, alle vostre amiche, ai vostri amici, è una roba incredibile. Se ve la siete persa, l'audio vi può far intuire qualcosa. Poi la Marini è di un vittimismo estremo, quindi quella caduta l'ha fatta diventare come qualcuno che l'ha picchiata. Una cosa straordinaria, dobbiamo dare un occhio anche a quello. Tra poco parliamo di musica e torniamo in Puglia, perché parleremo di Renzo Rubino, che torna con un tour molto particolare. Prima Marrakesh e Guè.

davvero tanti, come giusto che sia, come giusto che sia. Ma parliamo di musica, lo facciamo trasferendoci in Puglia e parliamo di Renzo Rubino, un artista che io trovo straordinario, ideatore di Porto Rubino, che è questo festival che si tiene ogni estate presso i porti della Puglia, su una sorta di nave di barca dove si esibiscono sempre grandi artisti italiani, e sta tornando con il suo nuovo tour che verrà inaugurato il prossimo 18 di ottobre alle Officine Cantelmo di Lecce. Si chiama Gran Piano Bar Rubino e l'ingresso tra l'altro è libero per questa tappa, e tra poco uscirà anche il singolo che si chiama Piano Bar, ma la cosa carina è che l'obiettivo di Renzo Rubino è quello di riportare un po' un fenomeno che negli anni 80 andava tantissimo, ovvero quello del piano bar. Io mi ricordo che la mia famiglia aveva un ristorante e il weekend, venerdì, sabato e domenica, c'era sempre il piano bar, c'era sempre un personaggio straordinario che faceva tutte le canzoni di piano bar, ed è quello che vuole ripercorrere Renzo Rubino. Infatti lo spettacolo ripercorrerà oltre 70 anni di canzoni italiane, e se viene in quel di Bari quasi quasi un pensierino ce lo faccio.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app. Ah.

0: Bertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18 Molfetta.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

feste, quelle che si facevano in casa nel 2001 e si ballava, eravamo piccolini, parliamo di 15-16 anni, primi amori che non mi riguardavano, primi sudori importanti da adolescente che mi riguardavano, quindi diciamo una fase un po', vabbè, ma ci sta, cioè sono preoccupato pensando a mio figlio, quello sì, tantissimo, il momento in cui arriva per tutti 12, 13, 14 anni che puzza qualsiasi cosa, dal sudore alle scarpe eccetera eccetera, e affrontarlo sarà veramente divertente. Chiusa la parentesi personale, ne apriamo un'altra velocissima legata a quello che è successo a Gallipoli, una bella cena sociale. Siamo al Castello Angioino, appunto, di Gallipoli, dove nel suggestivo salone dei Due Mari è stata organizzata una cena benefica con 180 ospiti. L'obiettivo andato a buon fine era quello di raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza oncologica pediatrica in quel di Lecce. La particolarità dell'iniziativa è stata questa grandissima tavolata di appunto 180 commensali, accompagnata da una torta definita da record. Belle iniziative che fanno bene agli altri, ma se vogliamo anche a noi stessi.

0: mancata di più non lavorando qua in radio è ascoltare tanta buona musica in cuffia e avere la possibilità, per fortuna per voi, fuori onda, di poter cantare tutte le canzoni che sono belle, quelle di Radio Selene. Sarò di parte, ma sono tutte belle, tutte da cantare, tutte da rivivere, e è bello anche dire ma questa non l'ascoltavo da un po'. Questa è nuova però, la nuova dei Tiro Mancino con Simona Molinari, si chiama Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon pomeriggio da parte di Luca Catalano sino alle 17 anche nella giornata di oggi e per tutta la settimana sino a venerdì. Parlare, chiacchierare, ma soprattutto ascoltare tanta musica. E allora Noemi, tu cosa fai questa sera?

Dimmi tu cosa fai questa sera. Quest'estate ho avuto il piacere di presentare un suo live prima della la settimana prima della rovinosa caduta. Vedi? In tempo abbiamo fatto, altrimenti saltava tutto. Ma adesso, ragazzi, 1988, tra l'altro, di questa canzone che Ricordati di me uscì un 45 giri nel 2022, che da un lato aveva Ricordati di me, dall'altro Generale di De Gregori, ovviamente in due versioni aggiornate, ecco, se vogliamo dire così. 1988, Antonello Venditti, Ricordati di me.

bellissimo. La la la la la, l'unica imitazione con Pino Daniele un pochino che riesco a fare male, però sempre male. Era Antonello Venditti con Ricordati di me. Buon pomeriggio, le 15:59.

0: Radio Sereni.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Questa è Radio Selene.
5: E tra poco parliamo di tradizioni pugliesi portate in giro per il mondo e vi coinvolgerò alla grande come sempre facciamo qua su Radio Selene. Prima però priorità la musica. Cesare Cremonini.

Naughty Boy su Radio Selene, 16:14 minuti in questo momento. Ancora un buon pomeriggio da parte della crew del primo pomeriggio di Radio Selene, poi insomma la nostra programmazione continua. Detto questo, parliamo di Puglia, ovviamente siamo a New York, però perché per il secondo anno consecutivo il gran concerto bandistico Città di Bisceglie è stato l'unica formazione italiana invitata alla Columbus Day Parade di New York. La banda diretta da Benedetto Grillo ha portato la tradizione musicale pugliese a Manhattan, eseguendo anche l'inno italiano durante le celebrazioni, alla quale ha partecipato il grande Roberto Baggio, che è stato premiato come il calciatore italiano più forte di tutti i tempi. E qua potremmo fare una puntata, secondo me, questa me la tengo, perché secondo me potremmo fare una puntata per capire, io la allargherei perché sennò poi troppo calcio, lo sportivo italiano, ecco, più importante di sempre. Questa ce la teniamo perché non è di questo che vogliamo parlare oggi, ma vogliamo parlare di tradizioni pugliesi. E c'è una domanda che voglio farvi, che tra poco approfondiamo, ma che vi butto là subito: quale tradizione pugliese portereste nel mondo? 347 7272 274.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Seleni. Allora, quale tradizione pugliese porteresti nel mondo? Siamo partiti dalla tradizione legata alle bande, concerti bandistici come quello della città di Bisceglie che si è esibita in quel di New York, ma di qua si apre veramente un mondo. Se penso così me ne vengono in mente tante, per esempio ovviamente le più scontate sono quelle legate al cibo per quanto mi riguarda, quindi che so, focaccia da esportare, da aprire quante volte tra amici, sì, perché non andiamo a New York ad aprire un panificio e sicuramente spaccherebbe, secondo me assolutamente sì. Poi le luminarie, secondo me è una roba veramente figa che andrebbe portata in giro per il mondo, cosa che in realtà per fortuna già tante aziende pugliesi fanno e fanno molto bene. Ma sono curioso di sapere voi ascoltatori di Radio Selene a cosa siete più legati e di conseguenza quale tradizione made in Puglia portereste in giro per il mondo. E allora 347 7272 274, ci potete scrivere, questo è il nostro numero WhatsApp, ci potete scrivere, ma è sempre ben accetto anche il messaggio vocale, ci potete raccontare quale tradizione pugliese portereste nel mondo.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni.
9: Adelaide!

0: diretta@radioselene.it.
1: Ciao!
2: Grazie mille, buona giornata.
1: A te, buon compleanno.
0: V-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Isn't She Lovely, Stevie Wonder su Radio Selene. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori: quale tradizione pugliese porteresti nel mondo? Intanto salutiamo Rino da Bisceglie, ci fa sapere che anche suo figlio è nella banda di Bisceglie che rappresenta l'Italia, ha rappresentato l'Italia in quel di New York, lasciami dire, ma che gran figata, quindi complimenti a te e anche a tuo figlio, perché adesso è che voglio fare, però se tuo figlio potuto suonare, potuto fare lezioni di musica e sicuramente anche grazie ai genitori.

o quei giorni tutto l'anno, sono tradizioni che non dobbiamo perdere e sono assolutamente d'accordo con te. Poi Michele d'Altamura gioca in casa e dice: io ovviamente il pane di Altamura, ma quello vero con la crosta croccante che aumenta la saliva man mano che leggiamo. Qua si parla di focaccia, pane di Altamura, crosta croccante, il profumo che si sente da lontano. Lo porterei in America per far capire cosa significa mangiare bene. Non so in effetti se loro lo sanno benissimo, perché mai dire mai.

parlarvi di un'altra bella iniziativa. Il 16 di ottobre siamo in quel di Bari, dove nei 5 municipi si svolgerà Corri e Sorridi, Solidarietà in Movimento, questa manifestazione non competitiva promossa dall'ILT Bari, prevista tra l'altro la partecipazione di circa 2000 bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Durante l'iniziativa sarà promossa anche una raccolta fondi per un progetto dedicato ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Belle, belle iniziative. Poi quando riguardano i bambini sono ancora più belle. L'aggettivo usatissimo, bello, e lo usiamo anche per la nuova di Levante, si chiama Ruggine.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che si è occupato della parte tecnica. Io vi lascio a Mariano, ma torno domani sempre a partire dalle ore 15, naturalmente qua su Radio Selene, da Luca Catalano. Buona serata, ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti a iniziare il nostro appuntamento pomeridiano qui su Radio Selene in questo martedì 13 ottobre. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Ringrazio subito Silvestris Infissi oltre ogni stile. Due ore di musica, tante curiosità e ci facciamo un po' di chiacchiere più tardi al 347-7272-274. Partiamo subito con questa canzone del 1981.

0: ΕΡΑΕ.
1: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
4: Pochissimo qui su Radio Selene, vi voglio parlare della storia di un centenario conteso in maniera simpatica e simbolica, ovviamente, da Molfetta e Terlizzi. Prima però Giulia Bresch con la loro Serenamente, poi dal 2004 Laura Pausini.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Dal 2004 Laura Pausini con la sua Resta in Ascolto qui su Radio Selene, quindi mi raccomando, rimanete qui in ascolto. Come ho detto, dobbiamo parlare di un compleanno molto speciale, di un cittadino duplice. Adesso vi racconto tutto. Lo sappiamo, la Puglia è una terra di longevità, ci sono tanti ultracentenari, ecco, mettiamola un po' così, e mi ha molto colpito la storia di questo capotreno. Si chiama Francesco Tamborra, ha compiuto 100 anni, lui è originario di Terlizzi, ma residente in realtà da molti anni a Molfetta, ex ferroviere e capotreno, quindi una vita intera scandita dal ritmo dei binari, dal fischio da capotreno, accompagnando poi negli anni migliaia di viaggiatori. Ci riflettevo, è veramente un mestiere d'altri tempi, cioè l'immagine del ferroviere, del capotreno, e a festeggiarlo a casa sua per questa per questi 100 anni c'erano i suoi cari e i sindaci di Molfetta e Terlizzi, Manuel Minervini e Michelangelo De Chirico, che gli hanno reso omaggio portando gli auguri di territorio orgogliosi di un concittadino così illustre. Caro Francesco Tamborra, che possa continuare a macinare chilometri e chilometri come ha fatto per tanti anni.

0: con Selena Gomez e Becky G con la loro Te Olvido La La qui su Radio Selene. Come si dice a Bari, non so dalle vostre parti, è arrivata la Filippina, anzi mena la Filippina. Cioè, che cos'è questa Filippina? È proprio quel vento freddo, pungente, che si insinua proprio ovunque, da questa mattina, lo diceva anche Luca Catalano poco fa, insomma c'è questa giornata molto particolare che però, diciamo, mettiamo così, serve un po' da, come dire, a dividere le scorse giornate che sono state molto piovose. Magari qualcuno di voi, come me, questa mattina, avendo visto due raggi di sole, ha detto vabbè, puliamo casa, oppure ancora peggio, facciamo il cambio di stagione, che non so se qualcuno di voi ha già cominciato a fare, però siamo arrivati al 13 di ottobre, quindi un pochino dobbiamo cominciare a pensarci. Noi continuiamo a pensare comunque alla musica, e quella meno male non manca mai qui su Radio Selene. C'è Arcomi con la sua Luna Piena dal 2021.
1: Entra in me come svaniscono gli aerei.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Moby di questa Why Does My Heart Feel So Bad che avete ascoltato qui su Radio Serena, e diceva che è una canzone romantica da mattina, ma anche a quest'ora del pomeriggio non è niente male, niente male. Andiamo a Bari perché è arrivata una bella novità per quanto riguarda le navette notturne da e per l'aeroporto Karol Wojtyła. Qualche giorno fa in realtà avevo visto un video di alcune turiste spagnole che su TikTok si lamentavano dei mezzi appunto dall'aeroporto di Bari a tarda sera, passata anche la mezzanotte. E come risponde il servizio di trasporto pubblico di Bari, l'AMTAB, con 3 corse notturne? Ok, all'1, alle 2 e alle 3 di notte, che collegheranno l'aeroporto Karol Wojtyła di Bari e la stazione centrale. È una sperimentazione che partirà nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, quindi tra pochissimi giorni. Diciamo destinata a rendere la vita dei passeggeri, dei visitatori e anche di noi baresi più semplice per i prossimi 3 mesi fino a Capodanno. Poi si vedrà, questo perché sicuramente per andare incontro al flusso quasi incontrollato che c'è di turisti, però se serve a potenziare, a migliorare tutto quello che è, molto molto molto bene. Torniamo indietro di 2 anni, Hozier con la sua Too Sweet.

Carmen Consoli qui su Radio Selene con la sua Confusa e Felice dal 1997, una cantautrice che regala emozioni attraverso delle immagini. Un altro che regala tantissime emozioni, tanta energia attraverso le immagini è Jovanotti. Nella sua scrittura, in questa canzone scritta e poi prodotta anche insieme a Dardust a New York, fa un parallelismo tra le foglie di tè e la metafora appunto foglie di tè. Tutto questo insieme al re dell'estate 2026, Samurai J, questa novità qui su Radio Selene si chiama appunto Le Foglie di Tè.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Continuiamo il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Serena. Quando mancano una decina di minuti alle 18, tra poco vi porto nel 1984. Prima però due canzoni, Dominic Fike con Free Nights e poi la nuova di Ernia che si chiama Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Si chiama Dedica questa canzone di Ernia che avete ascoltato qui su Radio Selene, proprio una dichiarazione d'amore da parte del rapper verso la sua città, che è Milano. A proposito di amore, c'è Howard Jones che nel 1984 ha scritto una canzone d'amore, però non è proprio una canzone d'amore, perché afferma che non si può dipendere da un altro per trovare la propria felicità. E infatti questa canzone su Radio Selene si chiama What is Love?

0: Stai ascoltando Radio Serene.
1: Da 25 anni con ING puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Selene.
4: Cosa vi capita di avere degli oggetti che tenete lì semplicemente perché potrebbero servire? Ecco, tra poco ne parliamo in diretta qui su Radio Serena. Prima però musica, Elisa con la sua Kintsugi e poi Pino Daniele.

0: per te.
1: Ligabue qui su Radio Serena con la sua qualcosa per te. Voglio fare un'indagine un po' nelle vostre case, ma tranquilli, non sono uno dei Ris di Parma, state tranquilli. Quante di voi hanno conservato negli anni oggetti che non servono assolutamente a niente, ma che non si possono buttare perché comunque possono tornare sempre utili? Che ne so, quei barattoli di vetro della marmellata, oppure quelli della salsa. Io sono campione mondiale in questo, vediamo se c'è qualcuno di voi. Le buste dentro altre buste. Ci siamo. Quei cavi di cui non ricordiamo più nemmeno il proprietario. Quindi parliamo un po' di questo. La domanda per voi di oggi qui su Radio Serena è: qual è l'oggetto o gli oggetti più inutili che conservate in casa con la convinzione che prima o poi vi serviranno? Ne parliamo insieme, magari mandateci un bel messaggio o una bella nota vocale, fatevi sentire al 347 72 72 274.
2: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

si chiama Vampire, questa canzone di Olivia Rodrigo qui su Radio Selene. Si parlava di quegli oggetti che conserviamo anche un po' inutili, o comunque tanti doppioni che comunque conserviamo, che proprio non riusciamo a buttare. Rosa da Trani, anche io le buste, perché prima ho raccontato del fatto che io, per esempio, sono un grande conservatore di buste dentro altre buste. Lei mi scrive: anche io le buste, non so più dove metterle. Ma Rosa, è proprio quello il problema, che però comunque non lo so, è come se ci consolassero tutte queste buste, perché ci dicono vabbè, solo che poi vai a fare la spesa e quindi arrivano altre buste, quindi è un circolo viziosissimo, perché poi non ci sono mai quelle che escono. E poi c'è Anna da Trinitapoli: sono sommersa, attenzione, e qua secondo me sbloccherà un ricordo a tanti di voi, me compreso, sono sommersa dalle vaschette di gelato. Perché le vaschette di gelato, lei mi dice, perché mia madre mi ha detto: così poi ci metti le rape. Ma io non cucino mai, perché anche per i miei genitori nel freezer mi facevano trovare tutte queste vaschette di gelato, poi le aprivi e non c'era il gelato. Ma va bene, continuiamo a parlare tra poco. Il numero è sempre lo stesso: 347 7272274.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare lo 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Selene.
2: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

1985, Walls Come Tumbling Down, gli Style Council qui su Radio Selene. Quindi tutti quegli oggetti di cui non proprio non riusciamo, dal quale non riusciamo a separarci. Per esempio c'è Enzo che mi scrive il basco, attenzione, il basco del militare 93-94, ce l'ha lì, lo tiene lì perché comunque lì lo tiene. E poi c'è Giuseppe da Modugno, in garage conservo ancora vecchi registratori di videocassette, non riesco proprio a buttarli. Quello, separarsi da quelli è abbastanza complicato, perché comunque hanno rappresentato qualcosa di importante per noi, era un po' così. Va bene, grazie per i vostri messaggi, adesso c'è Elodie.

0: non puoi fermare questa sensazione di felicità, di questa euforia, canta Justin Timberlake, cantava 10 anni fa. L'avete ascoltata qui su Radio Serena. Pensa lo stesso, secondo me, Britney Spears, che sta tornando con una canzone nuova scritta proprio da Justin Timberlake tanti anni fa, quando loro due stavano insieme. Mettiamo una canzone nuova qui su Radio Serena di Marco Mengoni, in cui riflette sulla possibilità di riconoscere quella sofferenza senza alcuna vergogna. Si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò.

0: Amici di Radio Selene, voglio parlarvi di Silvestris Infissi Abisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Il nostro appuntamento di oggi, di questo martedì 13 ottobre su Radio Selene, finisce qui. Ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, ben ritrovati su Radio Selene. In questo martedì sera si va dritti dritti da questo momento fino alle 21, come sempre. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete quest'oggi. Tra pochissimo sveliamo l'argomento del giorno e poi piano piano ovviamente avremo un sacco di cose delle quali parlare insieme. Innanzitutto la musica, primo disco di quest'oggi, Carlos Santana.

0: Where is my husband? Raie su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Scene dal Parlamento italiano. Questa mattina il ministro dell'economia espone davanti all'aula di Montecitorio le linee del documento programmatico di finanza pubblica, un passaggio importantissimo verso la manovra di bilancio del governo, la manovra di fine anno. Ci si aspetta una presenza massiccia dei parlamentari di maggioranza ed opposizione. Invece erano presenti, quando ha cominciato a parlare Giorgetti, in 18, 6 della maggioranza, 12 dell'opposizione. Una situazione umiliante e ridicola, al di là del contesto, al di là di quello che si può dire dell'esposizione del ministro. Domani Meloni alle Camere a parlare della situazione e anche delle prospettive rispetto alla difesa e alla guerra d'Ucraina davanti al Parlamento. Perché? Perché il giorno dopo c'è il vertice europeo, attesissimo, importantissimo. Già si sa che il campo largo, le opposizioni, presenteranno diverse risoluzioni sull'Ucraina. Cioè non c'è ancora, nonostante tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi, una posizione comune, neanche un tentativo di una mozione comune delle opposizioni rispetto alla questione della guerra d'Ucraina. Non precisamente la meno importante. Questa è la situazione.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: 19:07 minuti in questo momento qui su Radio Selene fino alle 21, rigorosamente in diretta insieme a me Paola Cisternino. Tra poco lanciamo ovviamente anche l'argomento che abbiamo scelto per questa sera. Intanto Saif e Pixie Lott.

Mamadou Pixilot qui su Radio Selene in questo martedì 13 ottobre. Siamo già quasi alla metà di ottobre e ovviamente molti di voi come me, andando in giro, noteranno le vetrine dei negozi anche nei supermercati pieno di zucche, e non quelle fresche con le quali ci fai il risotto, le zucche quelle di plastica di Halloween. Si avvicina chiaramente il periodo di questa festività che possiamo dire a tutti gli effetti oramai è diventata anche italiana, e da un bel po' di anni che piano piano, un pezzettino alla volta, è entrata a far parte della nostra cultura. Quindi anche da noi si festeggia Halloween, i bambini si vogliono mascherare, vogliono fare dolcetto e scherzetto. E allora io mi chiedo, ma visto che quando eravamo bambini noi Halloween non esisteva, il nostro Halloween fondamentalmente è carnevale, allora mi domandavo, vi ricordate le maschere che i vostri genitori vi facevano indossare quando eravamo bambini? Quelle belle, quelle brutte. Molte erano brutte, diciamo la verità, posso anche cominciare io ad esternare. Io mi ricordo il vestito da principessa, mia mamma che per ogni anno si ostinava a vestire me, tra l'altro, da principessa, quindi questi vestiti in raso con dei colori, non lo so, il rosa, il turchese, che fin qui poteva anche starci. Il problema qual è? Che per far mantenere la gonna gonfia, appunto come una principessa, all'interno avevano una specie di ferro circolare che serviva proprio a dare volume alla gonna, ma noi con quell'abito ci andavamo a scuola perché ci si mascherava. Provate voi a sedervi nei banchi delle scuole elementari con questa gonna, con questa specie di hula hoop intorno. Era davvero molto molto difficoltoso. Io l'ho detestato quel vestito da principessa, tant'è che insomma, arrivata poi magari alle medie, quando ero un po' più grande, da lì mi sono vestita da punk, da metallara, e non è cambiato mai, anche adesso nella vita di tutti i giorni mi è talmente piaciuto che così è rimasto. E allora, qual era l'abito che veramente vi piaceva tanto, oppure quello che avete detestato, con il quale i vostri genitori vi facevano vestire da piccoli? 347 7272274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, che aspettiamo qui su Radio Selene.

Si chiama amica Annalisa e Madame su Radio Selene. Parliamo ora dell'ennesimo episodio di clienti che prenotano un posto magari in un ristorante o come in questo caso in una pizzeria nel Barese per l'ennesima volta e poi non si presentano. L'episodio risale a sabato sera, qualche ora prima dell'apertura, squilla il telefono, un tavolo in una pizzeria a Bari per 25 persone. 25 persone sono abbastanza, direi, quindi hanno dovuto sacrificare 5 tavoli del locale. Arrivata l'ora, nessuno si presenta, hanno chiamato e richiamato quel numero lì, nessuno ha risposto. È arrivata la serata e per l'ennesima volta si truffano, posso dire, le persone che lavorano, nel senso, può anche succedere di dover disdire un tavolo, ma lo si fa in un tempo utile al lavoro delle persone. Io credo sia abbastanza normale, poi lo ripeto, non era un tavolo da due ma da 25 persone. Il sabato in particolare, diciamo che noi abbiamo l'abitudine ad uscire, ad andare fuori, e il sabato è un po' il giorno della pizza, quindi chiaramente è un danno economico non da poco che è stato arrecato a questo locale, questa pizzeria che si trova a Bari, e sta diventando un'abitudine che forse sarebbe meglio togliersi. Magari non saremmo più in 25, diventiamo 15, magari succede qualcosa e decidiamo di andare in un altro locale. Sarebbe buona educazione, buona norma avvisare appunto i titolari del posto in cui avevamo prenotato per disdire il tutto.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Like the Wind qui su Radio Selene, 19:32 minuti in questo momento, e noi insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì la Puglia vedrà cieli sereni e tempo stabile per l'intera giornata. Soffieranno venti forti con raffiche fino a 61 km orari a Bari. Le temperature massime saranno stazionarie con punte di 20 gradi a Taranto. I mari saranno molto mossi.

La musica che gira intorno, Ivano Fossati, 1983, questo singolo che faceva parte dell'album Le città di frontiera, canzone diciamo idealmente dedicata al musicista americano Randy Newman, è diventata poi nel tempo un vero manifesto della musica italiana, l'hanno reinterpretata in tanti, Mia Martini, Fiorella Mannoia, insomma un gran piacere poter riascoltare questa sera qui su Radio Selene. Si viene invece nel 2026, Karol G e Bruno Mars.

0: E in questo martedì sera qui su Radio Selene parliamo di un nostro grande amico, Silvestre Sinfissi a Bisceglie, che da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale, qualità eccellente. E partner Schuco, ovvero leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi, e inoltre produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e anche soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestre Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e anche nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Questa sera su Radio Seleni si parla di Halloween, ovvero i costumi in maschera. Quali erano quelli brutti e anche quelli belli con i quali i vostri genitori vi vestivano quando erano piccoli? Fatecelo sapere fino alle 21 in diretta qui su Radio Seleni e adesso ascoltiamo Mina.

L'amore mi fa male, le vibrazioni qui su Radio Selene, ancora in onda fino alle 21 anche in questo martedì sera. Vi ricordo ovviamente che potete seguire Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. andate lì, ci seguite in streaming, ci trovate davvero un sacco di cose belle con le quali insomma passare il tempo e curiosare proprio sulla nostra radio.

0: Si chiama Sunshine in the Jungle su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Intanto il campo largo si spacca sull'Ucraina domani, quando sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Stiamo lavorando alla risoluzione, confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni, la fiducia di Conte. Il nodo non si scioglie dalla sera alla mattina, la replica del PD. L'Unione Europea invece serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento. Mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Trump intanto tiene aperti i canali con Mosca e invia il capo dell'FBI. Stallo sulla tregua energetica, ma non si fermano i raid. La Bulgaria denuncia due navi colpite nel Mar Nero, è inaccettabile. La cronaca, novità nel caso di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Siamo al calcio. Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League. Il Brugge a San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez è di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe alle 21. Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente, accendi luce e gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: 29 minuti in questo momento fino alle 21 insieme a me Paola Cisternino qui su Radio Selene. Rimanete attaccati alla radio perché tra poco parliamo di Jannik Sinner. Nel frattempo 2 dischi di fila, quello di Noemi e poi arriva Zucchero Fornaciari.

0: Rossa Mela della Sera, lui è Zucchero Fornaciari qui su Radio Selene e parliamo di un conto alla rovescia che è partito, perché dal 1° novembre i cassonetti intelligenti dei quartieri Madonnella e Umbertino potranno essere aperti soltanto tramite l'app o la tessera magnetica. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato, questi cassonetti che sono rimasti aperti per un bel po' di tempo proprio per permettere alle persone di prendere un po' l'abitudine di familiarizzare con questi cassonetti intelligenti. Le postazioni interessate sono 51 per un totale di 204 cassonetti destinati alla raccolta dell'indifferenziato, la carta, la plastica e l'organico. Questo ovviamente nella città di Bari. Per il vetro resteranno invece in uso le tradizionali campane verdi. Dal 1° novembre sarà possibile conferire tutte le tipologie di rifiuti esclusivamente dalle 12:30 alle 22:30 e chiaramente a vigilare sul rispetto delle regole saranno la polizia locale. E c'è da dire che comunque si può richiedere la tessera magnetica o scaricate l'app dal portale cittadino amipuglia.it oppure richiedete la tessera all'URP sempre a Bari. Questa sperimentazione, secondo quanto è stato riferito, è andata abbastanza bene. Chiaramente, nonostante questo, ci sarà anche del personale che vigilerà e aiuterà le persone a insomma a prendere confidenza, perché ancora non ce l'avesse fatta, sia tramite l'app sia ovviamente anche per chi dovesse avere fisicamente la tessera. Questo chiaramente va ad interessare soprattutto magari le persone che hanno una certa età e che difficilmente possono utilizzare, non impossibile però, magari qualche difficoltà in più la possono incontrare dovendo utilizzare la tecnologia.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Si chiama Vita Ce n'è, Eros Ramazzotti, Radio Selene. In questo martedì sera facciamo gli auguri a Yannick Sinner. No, non è il suo compleanno, ma è arrivata una gioia extra tennistica. Lui ovviamente è l'uomo che ha vinto la qualunque, il tennista più famoso al mondo, ce l'abbiamo noi, è italiano, orgoglio italiano a tutti gli effetti, ma a Monte Carlo, dove risiede, ha finalmente ottenuto la patente di guida per la moto, con tanto di messaggio della scuola guida. Congratulazioni, siamo stati molto orgogliosi di aver sostenuto te durante tutto questo addestramento. Perché hanno usato la parola addestramento? Che parola più giusta non potevano usare? Perché ci ha messo un bel po', cioè 4 tentativi per prendere la patente della moto. E vabbè, uno non può avere tutti i talenti, per carità, è già bravissimo a giocare a tennis e molto probabilmente anche qualche altro sport. Ecco, la guida magari non è il suo forte, però ce l'ha fatta, siamo contenti per lui e non vediamo l'ora di avere qualche suo video proprio in sella alla sua moto.
1: Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

proprietario di questo robot, di questo umanoide, minorenne tra l'altro, e nei suoi confronti le autorità hanno aperto un'indagine per sospetto reato di molestia. E tra l'altro ovviamente l'umanoide è stato anche ritirato, che è un po' come dire che quando uno, passatemi il termine, quando sei deficiente probabilmente cambia solo l'utilizzo della tecnologia, ovvero il modo in cui uno può essere cretino delle volte. E vi spero che questo sia un caso assolutamente isolato, perché se questo tipo di robot poi dovessero essere, come dire, accessibili anche economicamente parlando un po' a tutti quanti, se l'utilizzo che poi si decide di farne è esattamente questo, beh, magari sarebbe proprio il caso di non metterli in commercio.

California, Lenny Kravitz, qui su Radio Selene in questo martedì. Posso dire che fa un po' freddino questa sera, forse sembra proprio il primo assaggio vero d'autunno, e allora noi di Radio Selene vi scaldiamo con la nostra musica Don't Stop LP.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera qui su Radio Selene, in onda come sempre in diretta insieme a me Paola Cisternino fino alle 21. Vi porto adesso ad ascoltare due dischi di fila, Achille Lauro e subito dopo Fabri Fibra con i Pinguini Tattici.

Rumor has it, la voce inconfondibile di Adele, una delle voci più belle di sempre, mi verrebbe da dire. Insomma, questo è sicuramente uno dei pezzi più importanti di Adele, che insomma ha fatto un percorso davvero un po' particolare. Dopo l'enorme successo si è trasferita, dopo il divorzio, dall'Inghilterra in America. Comunque si concede qualche piccola esibizione, grandi concerti ancora non ce ne sono all'orizzonte, noi l'attendiamo. Però adesso si ascolta Tori Amos.

0: Good old days, Chris De Sarandi. L'ultimo disco per quest'oggi, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma cari amici di Radio Selene, torniamo domani dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato in stanza, seguiranno ulteriori informazioni. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professore Stefano Margaritora. Tragedia a Corsico, nel milanese un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua auto. L'uomo era arrivato all'ospedale San Carlo di Milano in codice di massima gravità. L'incidente nel pomeriggio, quando l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto la sua autovettura davanti al figlio e al nipotino. L'anziano era stato chiamato poco prima proprio dal figlio, che aveva avuto un problema alla macchina e si era fermato in un parcheggio, luogo dove è avvenuta la tragedia. Avvelenate con la ricina, sarebbero tre le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella De Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ordine del giorno non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Si ragiona intanto sul taglio dell'IRPEF sul ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33% prevista sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. L'ipotesi però sembra perdere quota, ma sulla questione si registrano tensioni nella maggioranza. Va fatta, insiste Tajani. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno il martedì, hanno tanta voglia. Scontri a Parigi a margine del quinto atto delle mobilitazioni studentesche. Tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban. Un'auto di grossa cilindrata è stata incendiata sul Boulevard des Invalides. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Siamo allo sport, il calcio. L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Bielorussia nella semifinale di ritorno degli spareggi per qualificarsi ai mondiali femminili del 2027. All'andata aveva vinto 2-0 in trasferta e si è quindi qualificata per la finale, dove affronterà la Finlandia. Nella partita di ritorno giocata allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per l'Italia ha segnato Barbara Bonansea dopo 9 minuti. Poi nel secondo tempo ha pareggiato la bielorussa Karina Olkovic. L'Italia sta giocando gli spareggi perché nel girone di qualificazione è arrivata seconda dietro alla Danimarca e davanti a Svezia e Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Policlinico Gemelli di Roma Papa Leone XIV si è sottoposto all'intervento per asportare un nodulo al polmone che il pontefice ha detto essere allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Papa è rientrato in stanza, secondo quanto ha reso noto la sala stampa vaticana. Omicidio in un appartamento a Prato. Un uomo di nazionalità cinese è stato trovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Marini, nella Chinatown della città toscana. La vittima, che non è ancora stata identificata, stando alle prime informazioni, è stata uccisa con due colpi di pistola e il suo corpo è poi stato dato alle fiamme. Un tentativo di cancellare le tracce del delitto si ipotizza. Arrestato per l'omicidio un 53enne connazionale della vittima che avrebbe confessato il delitto. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge per l'ILVA. Tra le misure è previsto il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione delle aree ex ILVA, attrarre nuovi investimenti nell'area di Taranto e sostenere la ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi. In particolare è previsto il mantenimento in riscaldo degli impianti dell'area caldo fino alla pronuncia della Cassazione e l'erogazione dell'ultima tranche del prestito pari a 40,5 milioni in favore di Acciaierie d'Italia INAS sulla base della decisione della Commissione europea del febbraio scorso. Dall'estero a Riyadh si è udita una forte esplosione, secondo quanto riferito dai giornalisti della France Press, dopo un allarme aereo diramato dalle autorità dell'Arabia Saudita, regolarmente presa di mira negli ultimi giorni dagli attacchi degli Houthi filo iraniani dello Yemen. Esplosioni sono state udite da testimoni anche nei pressi di un impianto Aramco nell'est del paese. Stati Uniti. Kimberly Guilfoyle ha lasciato l'incarico di ambasciatrice statunitense in Grecia dopo le pressioni dell'amministrazione Trump. L'ex del figlio maggiore di Trump, Don Jr., respinge però le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti per le quali la stessa amministrazione le ha chiesto di dimettersi. Accuse false, intendo difendermi. In una serie di articoli, il Wall Street Journal ha scritto che Guilfoyle ha chiesto $100,000 ad un finanziatore del mondo MAGA per pagare il conto della sua carta di credito e si è fatta pagare viaggi di lusso. Arriva il nuovo codice della strada. Il decreto legislativo approda l'esame del Consiglio dei Ministri dopo un ampio confronto con le associazioni di settore, i tecnici e le imprese. Tra le novità, spiega una nota del Ministero delle Infrastrutture, multe più basse ed eque ed un inasprimento delle misure contro i comportamenti più pericolosi, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Stretta anche per chi viaggia senza assicurazione, non potrà più circolare. Il divieto è a tempo indeterminato. Il provvedimento punta inoltre a semplificare le procedure per il contrassegno unificato per disabili. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è stato sottoposto, come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana. Il pontefice, prosegue il bollettino, è stato in sala operatoria per circa 3 ore. La durata dell'intervento è stata invece di 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. Novità nel caso di Liliana Resinovic. Alcune tracce di DNA appartenente ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. È l'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe di Liliana non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo piano per i Campi Flegrei, la zona vulcanica vicino Napoli soggetta a bradisismo. Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha detto che il piano non serve a gestire l'emergenza, ma servirà a creare un sistema per la gestione strutturale di questo territorio. Il piano stanzia 1 miliardo di euro per complessivi 10 anni e prevede incentivi al trasferimento delle più di 80.000 persone che vivono ai Campi Flegrei, in particolare di quelle che stanno negli edifici e nelle zone più a rischio. Visto anche un contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici. Dall'estero, la coalizione saudita ha annunciato di aver intercettato 3 missili lanciati contro Riyadh e il sud dell'Arabia. Nella capitale si è udita una forte esplosione riconducibile alla difesa aerea, che si è attivata per neutralizzare i vettori. Nell'est del paese alcuni testimoni avrebbero udito esplosioni nei pressi di un impianto Aramco. Economia. In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Per l'abitazione e le utenze sono cresciuti del 119%, mentre sono saliti di appena il 16% per la sanità e addirittura sono scesi del 58% per i beni e i servizi legati all'informazione e alla comunicazione. La fotografia scattata dal report Storie di dati dell'Istat, appena pubblicato, con riferimento ai prezzi al consumo, nel quale si chiarisce che se per gli affitti l'aumento è del 51%, per le utenze, bollette elettriche e gas l'incremento è del 145%. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Eccomi pronta, rispondo all'appello, quello del darvi il buongiorno in questa terza fase della mattinata, ancora pronta a raccontarvi quello che accade in Puglia e a coinvolgervi in una nuova diretta che parte da questo momento e vi accompagnerà sino alle 13. Buongiorno allora a tutti coloro che stanno lavorando, buongiorno a chi è in auto, buongiorno a chi ha la sua mattinata libera, buongiorno a chi ha oggi la luna storta, no? Perché capita di svegliarsi e avere un po' l'umore a terra, può capitare a tutti. Allora ci pensiamo noi a risollevare questa giornata, perlomeno ci proviamo. Fatemi dare il buongiorno a chi è di casa, sempre qui negli studi di Radio Selene, ha forse un letto, forse. Silvio Tempesta, buongiorno, e buongiorno a tutti voi che per la prima volta siete da queste parti. Siete invitati a restare per conoscere tutta la nostra musica e tutta la programmazione, quella di Radio Selene. Partiamo!

Sentirci almeno un po' meglio grazie alla nostra musica e benvenuti su Radio Selene. Amici, tra poco parleremo di convivenza pre-matrimonio, che è un'abitudine ormai molto diffusa e per qualcuno è impossibile non praticarla. Ne parleremo tra poco. Prima Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, e poi Robbie Williams.

Regrets. Nel nostro appuntamento di oggi parliamo proprio di questo, ecco, di rimpianti, di prove, di fiducia, di matrimonio e di convivenza, tra le altre cose. Sì, perché è molto comune ad oggi l'idea di andare a convivere prima poi di fare un grande passo come quello del matrimonio. Le cose non sono nemmeno necessariamente concatenate, è un passaggio molto naturale di una coppia nel 2026, intendo, una coppia si trova bene, ad un certo punto vuole vivere la quotidianità e decide di andare a vivere insieme. Questo può essere un espediente anche per abbattere un po' le spese, prendere una casetta e provarsi un po', provare a capire com'è la quotidianità, perché senza ombra di dubbio convivere mette alla prova la coppia, perché un conto è salutarsi, bacetto e via, ognuno a casa propria. Un conto è condividere quelle abitudini che sono radicate anche nel nostro carattere, quindi come vivere la quotidianità in casa, l'ordine, la gestione degli spazi comuni, eccetera, eccetera. C'è da dire però che una ventina d'anni fa era esattamente normale che avvenisse in maniera diversa, quindi c'era prima il matrimonio e poi si andava a convivere. Quello che succedeva dopo era quello che succedeva dopo, insomma, non si doveva poi tornare indietro, l'esperimento avveniva dopo, non prima. Allora la mia domanda di oggi vi vuole colpire in questa maniera qui. Molte coppie convivono e poi semmai decidono di sposarsi, siete d'accordo? O se doveste sposarvi adesso, o se l'avete fatto, avete fatto alla vecchia maniera, insomma, secondo quel che richiede la tradizione, vi siete sposati e poi avete scoperto la vita da conviventi? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. Pensateci intanto, tu cosa fai questa sera, Noemi?

cosa fai questa sera, Noemi, nel nostro appuntamento di oggi? Dunque, stiamo parlando di convivenza prima del matrimonio, che poi pensavo, ormai è così comune convivere, che poi quando ci si sposa in effetti cosa cambia, no? Se si convive già, la quotidianità la conosciamo già, mentre prima c'era il fascino dell'ignoto, ci si sposa e si entra per la prima volta in casa insieme. È una roba affascinante. Ditemi la vostra convivenza prima del matrimonio, sì o no? 347-7272-274, potete condividere anche le vostre esperienze se ci siete passati, insomma, con una nota vocale o con un messaggio su WhatsApp.

0: nel nostro appuntamento di oggi, e non è questo però il nome della festeggiata, anche perché parliamo di un uomo che oggi compie gli anni e che sta per ricevere la nostra sorpresa. V-Day!
1: V-Day! Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Proviamo a raggiungere un uomo che abita a Trani. Ora, se si trova a Trani in questo momento, lo scopriremo in diretta, se risponderà alla nostra chiamata, perché questa è una sorpresa organizzata da alcune persone che vogliono bene al festeggiato, e il festeggiato non lo sa, ma noi stiamo per agganciarlo, che squilli il telefono e vediamo se oggi saremo fortunati. Intanto vi do due informazioni: chiunque avesse voglia di prenotare un V-Day può farlo chiamando lo 080 898 1188 in orario d'ufficio. Ci date tutte le informazioni richieste e noi ci occuperemo del resto. A voi tocca il compito però di creare una scusa, un momento insomma che porti il festeggiato vicino al telefono a quest'ora qui, perché noi siamo precisi e puntuali nel chiamare la nostra o il nostro festeggiato. Sentiamo un po', squilla, questo è un buon segno, quindi il telefono è acceso. Sarà vicino alle mani del festeggiato? Sarà impegnato? Starà lavorando? Lo scopriremo tra poco. Sono fiduciosa, dai che ce la facciamo. Sicuramente un pochetto impegnato lo è, perché non ha ancora risposto. Qualche altro squillo, sentiamo. Dai che ho voglia di fare questi auguri. Forza! Ultimi squilli, sentiamo.
2: Pronto?
0: Pronto, Nicola!
2: Oh, buongiorno!
0: Buongiorno, Nicola! Non hai la più pallida idea di chi io sia, vero?
2: No!
0: Te lo dico subito! Sono Rebecca di Radio Selene, tu sei in diretta perché il tuo compleanno, abbiamo una sorpresa per te!
2: Oh,
0: auguri!
2: Grazie! Chi è che mi ha mandato?
0: Te lo dico subito, Nicola! Aspetta che spacchettiamo questo regalo insieme! Innanzitutto, domanda, eri impegnato? Ti disturbiamo?
2: No, dai, tranquillo, dimmi.
0: Allora, ho detto, va, squilla il telefono, forse è impegnato, caro Nicola, ma ce l'abbiamo fatta
2: no,
0: a prenderti.
2: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ti dico, questo pensiero è stato organizzato da tuo fratello, Riccardo.
2: Ah, grazie.
0: Te l'aspettavi? No, mi sa di no. Tuo fratello Riccardo ha organizzato questa sorpresa per dirti in diretta, proprio su Radio Selene, che ti vuole un mondo di bene, ti fa tantissimi auguri e vuole davvero che tu ti senta festeggiato e coccolato in questa giornata.

0: Ti ringrazio.
1: Che bellezza. Quanti anni sono? Se posso.
0: 43.
1: Oh, 43 anni, 43 candeline da spegnere. Oggi ti posso chiedere un desiderio da esprimere in diretta? Cosa ti puoi augurare?
0: Mi porto a stare bene.
1: Bravissimo, mi piace, sottoscriviamo.
0: E tutto il resto può andare a mondo.
1: Va bene, e allora Nicola, noi sottoscriviamo e sigilliamo questo tuo desiderio, che tu possa stare bene e che possa essere circondato dall'affetto della tua famiglia, in particolare di tuo fratello Riccardo. Qui facciamo un saluto, vi invitiamo a festeggiare oggi e tanti tanti auguri Nicola, anche da parte nostra.
0: Ciao, grazie, grazie mille.
1: Ciao. Ce l'abbiamo fatta, Dulcis in fundo, l'ultimo squillo. Ricordo a Riccardo, che sarà in ascolto, a Nicola, che queste sorprese noi le conserviamo sul nostro sito, se hanno voglia di riascoltarle o condividerle. I vostri bidei sono sul nostro sito www.radioselene.it, ma anche sulla nostra applicazione, nella sezione podcast, alla voce bidei, e da lì li potete riascoltare. Il bidei torna questo pomeriggio alle 17:30.
2: Stai ascoltando Radio

essere nel nostro appuntamento di oggi, pronti ad andare avanti con la nuova musica. Questo brano sta piacendo tantissimo. Angelina Mango ne ha fatto anche un video sui social, diventato poi virale. Angelina Mango, la ritroviamo con Ariete in Che bella vita. Ma quanto è piccola.

0: che bella vita.
1: Amici, parliamo di opportunità. Questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere un'indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando: assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta, in via Cialdini 98, e ad Andria, in via Genova 43. Oppure potete chiamare lo 0883 88 74 29.
2: Radio Serena.

La città degli angeli, Achille Lauro, e tra un brano e l'altro leggo anche i vostri messaggi a proposito di convivenza, sì o no, prima del matrimonio, tra i tanti mi ha colpito quello di Mary da Lecce, che insomma ci racconta che si è sposata dopo 14 anni di fidanzamento senza convivere e da poco hanno compiuto 7 anni di matrimonio e da 5 hanno anche una bambina. Insomma, si può fare, è una bellissima testimonianza questa. Un salto nel 2008, Human Killers.

0: nel nostro appuntamento di oggi, con questa energia, con questa grinta, accogliamo tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Papa è stato operato per un tumore maligno, una diagnosi non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il pontefice è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il medico personale del Papa Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, che ha guidato l'equipe in sala operatoria, hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica videoassistita. Leone XIV è stato in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Avvelenate con la ricina, sarebbero 3 le persone su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sulla morte di Antonella De Jelsi e Sara Di Vita. Si tratta di Monia, amica speciale di Gianni Di Vita, Michele, marito di Monia, e una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ora diventano fondamentali le 4 perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Via libera anche al nuovo codice della strada. Sull'autonomia sono stati approvati gli schemi di intesa definitiva e deliberato i rispettivi disegni di legge per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Intervento anche per tenere accesa l'ex Ilva in attesa del verdetto della Cassazione. L'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, anche Zelensky al vertice di giovedì dei 27, quando sul tavolo ci sarà il dossier allargamento, mentre la Polonia, in un'intervista del ministro degli esteri Sikorski al Financial Times, ribadisce il monito sul rischio di un attacco ibrido letale della Russia ai paesi della NATO. Intanto Mosca ha attaccato in serata la capitale ucraina Kiev, colpendo un palazzo di 9 piani ed una centrale termoelettrica. Il presidente ucraino Zelensky sui social ha precisato che l'attacco russo ha preso di mira uno dei principali impianti energetici di Kiev e ha denunciato che per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. Siamo allo sport, il calcio, turno amaro per le italiane in Champions League. Inter e Napoli sono state sconfitte e rimangono così ancora senza punti. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3 con una tripletta dell'italo-tedesco Niccolò Tresoldi e gol di Vermaat. Doppietta di Lautaro Martinez e rete di Bonny invece per i padroni di casa. Male anche il Napoli di Allegri, battuto nettamente dagli spagnoli del Villarreal 3-1. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
0: Avevo detto, amici, in apertura del nostro programma che magari qualcuno si è svegliato con la luna storta e tra poco parleremo delle rage rooms, altrimenti conosciute come stanze della rabbia. Ne arriva una anche in Puglia e approfondiremo insieme. Prima Cesare Cremonini.

0: nel nostro appuntamento a volte bisogna respirare. Quante volte respiriamo nella vita quotidiana per non dare di matto, perché la rabbia ci assale e dobbiamo controllarla? Bene, ci sono dei posti, hanno inventato delle stanze in cui possiamo sfogarci liberamente. Sono le Rage Rooms, altrimenti conosciute come stanze della rabbia, e hanno guadagnato tantissima popolarità. Ovviamente un format che arriva dal Giappone, poi si è diffuso negli Stati Uniti, in molti paesi del mondo, è arrivato anche in Italia. Pensate un po', sta per arrivare anche in Puglia. A Bari, a partire da sabato 24 ottobre, arriverà una Rage Room. Ma come funziona questa stanza? È una stanza che contiene degli oggetti che possono essere distrutti, anzi devono essere distrutti. Sono oggetti voluminosi, fragili, che possano, tra virgolette, dare soddisfazione a chi deve sfogare la propria rabbia, e lo può fare in totale sicurezza, perché verrà dotato di casco e coperture, armature, guanti, in modo tale che non possa farsi male, perché gli oggetti sono appunto elettrodomestici, piatti, bicchieri, bottiglie di vetro, mobili, televisori, dispositivi elettronici, tutto ciò che normalmente abbiamo anche attorno a noi ma che non possiamo assolutamente distruggere. Eccezione fatta per questi spazi. In questi spazi si può sfogare la propria rabbia in questa maniera, distruggendo tutto, e spesso e volentieri accompagnati anche da musica ad alto volume, spesso di genere hard rock, oppure scelta dai clienti stessi, che a volte possono persino portare dei propri oggetti personali e in questi spazi distruggerli. Pensate che persino consentito gridare, dire parolacce, perché le stanze sono protette da pannelli insonorizzati. Si prenota, ci si presenta nel giorno prestabilito, l'organizzazione ha delle telecamere per controllare che tutto proceda secondo delle assurde regole che però ci sono, e l'obiettivo è venir fuori da queste stanze più pacati, rilassati. Che ne pensate? È una cosa che può funzionare, che farebbe al caso vostro? Vi devo dire la verità, a me dà un po' d'ansia, cioè mi intimorisce un po' l'idea di entrare e spaccare tutto, però forse è utile.
1: Stavo sognando.

qual è, non è senz'altro questo format, le rage rooms, le stanze della rabbia, dove lavoratori stressati, mogli, mariti con problemi di coppia, studenti in ansia per gli esami e in generale persone che desiderano sfogare la propria rabbia si riversano per distruggere tutto ciò che c'è in queste stanze in maniera lecita, perché è consentito farlo. È curioso, tra l'altro, il dato che viene riportato da uno studio che mi fa sapere che il 67% dei clienti del rage room è di sesso femminile. E aspettavo più uomini, invece no. A quanto pare sono le donne che hanno le rotelle che gli girano, che trattengono più degli altri.

telefoni spenti e immagino che anche voi abbiate fatto lo stesso mentre siete in auto o al lavoro, magari nella vostra mente, perché avete dovuto trattenere, ecco, la voglia di farlo ad alta voce. Continuiamo a parlare delle stanze della rabbia, rage rooms, perché l'opinione degli psicologi a tal riguardo è un po' divisa, nel senso che anch'io mi sono posta questo dubbio: è giusto spaccare tutto quando siamo arrabbiati? Non è antieducativo? Dunque, secondo alcuni psicologi, la voglia di rompere tutto in un ambiente adeguato dove abbiamo il permesso di farlo può darci una sensazione di liberazione elettrizzante, immediata, e alla fine si riduce ad essere una sorta di attività sportiva che ci permette di scaricare l'adrenalina e di vivere degli ormoni in qualche modo legati al piacere, come la dopamina e le endorfine, e anche ci porta a non esprimere quella rabbia in contesti non idonei e non appropriati. D'altra parte, altri psicologi, e secondo la psicologia moderna, l'idea è un po' da attenzionare, cioè dare sfogo alla rabbia in questa maniera violenta potrebbe rinforzare il comportamento aggressivo e potremmo rischiare di allenare il nostro cervello a rispondere con la rabbia alle emozioni negative. Quindi qual è la soluzione? Farlo, se ne abbiamo il desiderio, una sola volta, come esperimento, come esperienza sui generis, ma insomma

0: musica, Annalisa e Madame, bellissima collaborazione. Ed ora è il turno di un nuovo brano che arriva in radio. Marco Mengoni dà voce ad un periodo difficile della sua vita con Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E questo è il nostro martedì in diretta in questo momento dagli studi di Bari. Un saluto, un buongiorno a tutti coloro che sono appena saltati in auto e hanno acceso la radio. Ascolteremo insieme i Duran Duran, Hungry Like Wolf, ma subito dopo Elisa

Scusa, e per chiudere l'argomento convivenza prima del matrimonio, qualche ascoltatore dice: noi non l'abbiamo fatto ai nostri tempi, però ai nostri figli consigliamo di farlo, un po' come una forma di riscaldamento a quella che è la vera vita di coppia. Un altro ascoltatore mi ha fatto sorridere, mi scrive: ai nostri tempi no, non si usava, però c'era una sorta di prova del fuoco, la prova del 9, si andava in vacanza insieme e già da quello si capivano tante cose. È interessante.

Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io torno a darvi il buongiorno domani, sempre qui in diretta dalle 11 alle 13. Grazie a Silvio Tempesta per aver guidato e curato la parte tecnica e a tutti voi per esserci stati. A domani, ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto ad affrontare questa bella puntata insieme in vostra compagnia. Giornata che tutto sommato si è aperta, almeno in quel di Bari. Giornata stamattina molto freddo, ma poi per fortuna è uscito il sole nei nostri cuori e non solo. Saluto il mio caro amico, pronto a tenermi compagnia di qua, perché io sono tutto solo, io in quel di Bari, lui in quel di Corato. Gigi Sony,
3: sarò muto come un besce che si è operata le corde vocali.
2: Eccolo. Siamo pronti insieme, come detto, sino alle 17 anche oggi. Parleremo di tante robe, parleremo di tradizioni, non può mancare la Puglia, protagonisti anche i bambini e gli eventi belli, ma di questo parleremo nel corso del nostro appuntamento. Pronti, carichi, pieni di sole, cominciamo.

0: Radio Seleni.
1: E tra le tante cose di questo pomeriggio parleremo anche di video virali, perché ce n'è uno inevitabile che abbiamo visto tutti e che fa ridere. Va detto, fa molto molto molto ridere, ma ne parliamo tra poco. Prima la musica.

0: 12 minuti del nostro martedì pomeriggio insieme e inevitabilmente ormai bisogna dare un occhio anche a tutto quello che diventa virale, perché inevitabilmente siamo tutti un po' schiavi, no? Vuoi o non vuoi, delle cose le vediamo, cioè anche se non vorremmo vederle comunque le vediamo, come per esempio il video più virale delle ultime ore in maniera più assoluta, ed è quello della caduta incredibile, straordinaria. Beh, e tra l'altro abbiamo già parlato di cadute nei nostri appuntamenti, io sono uno di quelli che ride come se non ci fosse un domani, anche delle mie, quindi sono uno che questa caduta, quella tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro, pur non avendo visto il Grande Fratello, è diventata virale ed è una cosa straordinaria. Abbiamo anche un contributo audio che...
1: Che è successo?
0: È stupendo.
2: Io mi sono fatta male.
1: Ma che è successo?
0: Io la Marina.
1: Non l'ha portato tanto bene, hai visto Valeria?
2: No, no.
1: Hai visto?
0: Ma la Marina.
1: Ma che è successo?
2: È scivolata.
1: Volevo andare in braccio a Valeria, però lei non mi ha tenuta.
0: Ma come volevo andare in braccio a Valeria? Insomma, questa caduta straordinaria che tutti so che avete mandato al vostro amico, alle vostre amiche, ai vostri amici, è una roba incredibile. Se ve la siete persa, l'audio vi può far intuire qualcosa. Poi la Marini è di un vittimismo estremo, quindi quella caduta l'ha fatta diventare come qualcuno che l'ha picchiata. Una cosa straordinaria, dobbiamo dare un occhio anche a quello. Tra poco parliamo di musica e torniamo in Puglia, perché parleremo di Renzo Rubino, che torna con un tour molto particolare. Prima Marrakesh e Guè.

tanti, davvero tanti. Come giusto che sia, come giusto che sia. Ma parliamo di musica, lo facciamo trasferendoci in Puglia e parliamo di Renzo Rubino, un artista che io trovo straordinario, ideatore di Porto Rubino, che è questo festival che si tiene ogni estate presso i porti della Puglia, su una sorta di nave di barca dove si esibiscono sempre grandi artisti italiani, e sta tornando con il suo nuovo tour che verrà inaugurato il prossimo 18 di ottobre alle Officine Cantelmo di Lecce. Si chiama Gran Piano Bar Rubino e l'ingresso tra l'altro è libero per questa tappa, e tra poco uscirà anche il singolo che si chiama Piano Bar. Ma la cosa carina è che l'obiettivo di Renzo Rubino è quello di riportare un po' un fenomeno che negli anni 80 andava tantissimo, ovvero quello del piano bar. Io mi ricordo che la mia famiglia aveva un ristorante e il weekend, venerdì, sabato e domenica, c'era sempre il piano bar, c'era sempre un personaggio straordinario che faceva tutte le canzoni di piano bar, ed è quello che vuole ripercorrere Renzo Rubino. Infatti lo spettacolo ripercorrerà oltre 70 anni di canzoni italiane, e se viene in quel di Bari quasi quasi un pensierino ce lo faccio.

alle feste, quelle che si facevano in casa nel 2001 e si ballava, eravamo piccolini, parliamo di 15-16 anni, primi amori che non mi riguardavano, primi sudori importanti da adolescente che mi riguardavano, quindi diciamo una fase un po', vabbè, ma ci sta, cioè sono preoccupato pensando a mio figlio, quello sì, tantissimo, il momento in cui arriva per tutti 12, 13, 14 anni che puzza qualsiasi cosa, dal sudore alle scarpe eccetera eccetera, e affrontarlo sarà veramente divertente. Chiusa la parentesi personale, ne apriamo un'altra velocissima legata a quello che è successo a Gallipoli, una bella cena sociale. Siamo al Castello Angioino, appunto, di Gallipoli, dove nel suggestivo Salone dei Due Mari è stata organizzata una cena benefica con 180 ospiti. L'obiettivo andato a buon fine era quello di raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza oncologica pediatrica in quel di Lecce. La particolarità dell'iniziativa è stata questa grandissima tavolata di appunto 180 commensali, accompagnata da una torta definita da record. Belle iniziative che fanno bene agli altri, ma se vogliamo anche a noi stessi.

0: cata di più non lavorando qua in radio e ascoltare tanta buona musica in cuffia e avere la possibilità, per fortuna per voi, fuori onda, di poter cantare tutte le canzoni che sono belle, quelle di Radio Selene sarò di parte, ma sono tutte belle, tutte da cantare, tutte da rivivere, e è bello anche dire ma questa non l'ascoltavo da un po'. Questa è nuova però, la nuova dei Tiro Mancino con Simona Molinari, si chiama Nuvole.
1: Fammi sapere

0: te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Ancora un buon pomeriggio da parte di Luca Catalano sino alle 17 anche nella giornata di oggi e per tutta la settimana sino a venerdì. Parlare, chiacchierare, ma soprattutto ascoltare tanta musica. E allora Noemi, tu cosa fai questa sera?

Dani, tu cosa fai questa sera? Quest'estate ho avuto il piacere di presentare un suo live prima della la settimana prima della rovinosa caduta. Vedi? In tempo abbiamo fatto, altrimenti saltava tutto. Ma adesso, ragazzi, 1988, tra l'altro di questa canzone che Ricordati di me uscì un 45 giri nel 2022, che da un lato aveva Ricordati di me, dall'altro Generale di De Gregori, ovviamente in due versioni aggiornate, ecco, se vogliamo dire così. 1988, Antonello Venditti, Ricordati di me.

Bellissimo. La la la la la, l'unica imitazione con Pino Daniele un pochino che riesco a fare male, però sempre male. Era Antonello Venditti con Ricordati di me. Buon pomeriggio, le 15:59.